La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: detto di non tifare per Tyra Grant, lei tifava tantissimo per questa tennista italiana che invece è stata eliminata.
1: E noi, a noi dispiace sempre.
0: A noi dispiace sempre
1: quando gli italiani vengono eliminati.
0: Soprattutto per te quando viene eliminata Tyra.
1: Sì, sicuramente. Ho una passione particolare per lei e empatizzo molto col suo nome soprattutto.
0: Col suo nome, esatto.
1: Complimenti alla Spagna, no? Dobbiamo fargli i complimenti. Lamine Yamal ha detto che la Spagna probabilmente vincerà i mondiali perché lui è al 90%.
0: Secondo me se la gioca. Secondo me alla fine se la giocherà con la Francia.
1: Dai,
0: che è pericolosissima.

0: traffico, ci ascoltano in tanti, lo dice anche la nostra sigla, e oggi parleremo anche di questo, di quanto si litiga spesso e volentieri nelle auto con determinate persone che schiacciano troppo il piede sull'acceleratore. Fanno cose, diciamo, che non dovrebbero fare.
1: Si litiga soprattutto quando tu sei il passeggero e c'è qualcuno che ti sta portando da qualche parte. Siamo sempre pronti a contestare la guida
0: dell'altro. Io ho fatto rari viaggi con te e tuo marito e tu l'hai richiamato
1: in continuazione.
0: Perché
1: è
0: corre troppo, perché non osserva la distanza di sicurezza.
1: È una disperazione.
0: E ho fatto anche rari viaggi con te che guidavi in macchina. E anche
1: Ogni tanto freno quando non però appartiene un po' alla distrazione.
0: Ho rischiato più volte di ritrovarmi con la faccia nel... si chiama il vetro davanti, il parabrezza. Esatto.
1: Allora dai, tra un po' parliamo di questo ma anche di tantissime altre cose, però Pippo, possiamo annunciare che già da questo momento, sono le 7.03,
0: facciamo il momento dance,
1: di partire col momento dance.
0: Allora stamattina ve lo facciamo alle 7:03, partiamo col momento dance. Voi fate sapere intanto se vi fa piacere che parta già a quest'ora, perché lo aspettano tutti il venerdì.
1: Sì.
0: Tanto più tardi arriveranno i messaggi di quelli che diranno ma non lo fate oggi perché magari accendono più tardi, ma mandate tanti messaggi pieni di gas come sempre, no?
1: 347 490 0042. Vai col momento dance.
2: Momento dance.
3: Momento dance. Kiss kiss.
2: Momento dance.
3: Momento dance. Kiss kiss.
0: Allora Madonna ieri sera ha presentato a Londra in anteprima il suo nuovo disco, ha fatto ballare migliaia di persone e oggi li facciamo ballare anche noi, eh?
1: Certo, magari non all'altezza di Madonna, siamo più bravi di Madonna.
0: Sì.
1: Di Miss Veronica Ciccone si parte col botto, sentite questo pezzo che meraviglia.
0: Guardate Andrea come dance, tutto di nero vestito, yeah! Mamma mia!

0: Ma come è gasata?
1: Molto.
0: Vedi il video.
2: Buongiorno, scusi, ma per il biglietto

0: cose contemporaneamente.
1: Lo schiattamorto.
2: Kiss, kiss, kiss, kiss.

0: sganciati, è volata verso destra e quindi adesso zia Antonietta sta ricercando la natica in casa.
1: Beh, adesso uscirà per andarla a cercare, a recuperare. Sentiamo un po'.
2: Ragazzi, i miei clienti sono impazziti nel van, stanno ballando come matti.
0: Mamma mia, immagino, abbiamo fatto un momento bellissimo, ragazzi, alle 7:13 minuti, eh.
1: Ogni tanto lo spostiamo questo momento dance e ballerino. Perché, sì, c'è cioè, ogni venerdì, ma lo spostiamo, l'orario non è mai lo stesso.
0: Dipende, insomma, dobbiamo in qualche modo accontentare tutti quelli che al mattino vanno al lavoro e accendono Radio Kiss Kiss e il Pippo Pelo Show, perché ricordate che il momento dance, lo dico anche alla signora che ha mandato prima il vocale gasatissima, ogni venerdì mattina nel Pippo Pelo Show tra le 7 e le 9 facciamo il momento dance con Picca DJ e stamattina con noi c'era anche Andrea Cimmino, addirittura, vai!
3: Momento dance.
4: Momento dance.
3: Momento dance, tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

0: pretty boy.
1: Yeah, abbiamo ballato, Adriana, ci siamo divertiti ed è stato un vero e proprio piacere. Ma siccome la mattinata è cominciata con i piaceri, ci sono piaceri che meritano di essere condivisi. Mm-hmm. Il primo caffè del mattino, per esempio, ho una pausa speciale, come abbiamo fatto noi poco fa. In questo caso lo facciamo con un momento semplice che diventa unico.
2: E con un'ampia scelta di miscele, intense e avvolgenti, Caffè Motta accompagna ogni occasione con il gusto giusto.
1: Caffè Motta, ti voglio bene!

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Kiss.

0: pezzo. L'estate 2026 la ricorderemo anche per The Bausa e per Magnetic, questa canzone,
1: sì,
0: no?
1: Questa canzone, devo dire, chi ci sta guardando già in TV al canale 158 del digitale terrestre, chi è solito anche contemplare proprio i video che accompagnano i pezzi, questo video è proprio l'estate.
0: Certo.
1: I concerti, la musica dal vivo, tante persone che fanno anche tante ore di fila per poter vedere il proprio idolo.
0: Può essere un bel invito ad accendere il canale 158, il digitale terrestre, che è il nostro canale TV. Ieri ero in un negozio a provare un abito e la signora mi ha detto, la signora, una ragazza giovanissima, mi fa:
1: sì?
0: Meno male che lei lavora alla radio, quindi tutti i giorni non si deve preoccupare di come si deve vestire. Io ho detto: guarda che andiamo anche in TV.
1: Una volta.
0: Veramente siete anche in TV. Mm-hmm. Io vi sento sempre alla radio. Lei non sapeva che eravamo anche sul canale 158.
1: E quindi, signora, può accendere la TV.
0: Accenda in tutta Italia il canale 158.
1: Giudicare, criticare come siamo vestiti ogni giorno.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: non è mica un affare semplice.
0: Perché poi la critica te la fanno sempre.
1: Sì. Allora, Pippo, come avevi già anticipato tu questa mattina alle 7, quando sei passeggero, solitamente accade quando sei in quella posizione lì, sei sempre portato a criticare, a giudicare il modo in cui l'altra persona che è alla guida sta guidando e ti sta portando verso la destinazione.
0: Assolutamente sì, quindi non vale solo per le coppie, anche se dice che il 43% delle coppie si innervosisce per come guida il partner, quello è sicuro, succede sempre.
1: Ma perché condividono molto più spesso, credo, il viaggio.
0: Il viaggio,
1: no?
0: Però per esempio io litigavo tanto anche con mio fratello Gianni, perché aveva la guida a scatto, no?
1: Oppure la frenata continua.
0: La frenata a scatto, sì,
1: che ti fa venire un mal di testa incredibile. E quindi il 43% delle coppie si innervosisce per come guida il partner. E noi vi chiediamo:
0: Chi vi fa innervosire?
1: Io l'ho già detto, il mio compagno mi fa innervosire perché guida come un ragazzino.
0: Allora litiga costantemente durante i viaggi con Luca.
1: Sì,
0: sempre.
1: Perché guida la velocità è la cosa che mi dà fastidio, soprattutto quando non ce n'è bisogno. O quando fai le curve, non freni e mi fai fare le curve che mi devo mantenere da qualche parte.
0: Ti ricordo che abbiamo una persona in radio di cui non possiamo fare nome perché ovviamente altrimenti la arrestano.
1: Ho già capito a chi ti riferisci.
0: Un anno fa ci ha portati dalla Calabria a Napoli nel giro di 40 minuti. Diciamo.
1: Un viaggio che in genere si fa in
0: 4 ore, 3 ore,
1: diciamo, 3 ore e mezza.
0: Noi in 40 minuti eravamo qua.
1: Eravamo
0: quindi da arresto immediato.
1: Senza fare nomi.
0: Senza fare nomi. Vabbè.
1: Allora, chi vi fa innervosire la guida?
0: No, pensa quanto ci siamo innervositi. E soprattutto io che sono stato costretto a
1: Pippo è andato in sbattimento totale.
0: Stavo davanti, seduto. E in più con una musica in sottofondo che era insopportabile. Mi è venuto mal di stomaco. Tra l'ansia di lui che correva come un matto.
1: Poi c'eravamo noi altri.
0: A 210 all'ora. Ma cosa mi dice? Follia.
1: No, 210 no, perché un'utilitaria di quel tipo non
0: era un'utilitaria, se ben ricordo. Non era l'utilitaria.
1: No. Vabbè, comunque poi non gradiva la musica, la playlist, quindi non, un viaggio da dimenticare. Allora, chi vi fa innervosire la guida? Solitamente con chi condividete il viaggio in auto. E abbiamo già Roberto al telefono con noi da Bari. Ciao Roberto!
2: Ciao, buongiorno a chi sta voi.
1: Buongiorno anche a te.
2: Pippo, buongiorno.
0: Allora, tu quando sei in macchina con tua moglie ci litighi perché lei ti ha sempre qualcosa da dire su
2: mi fa innervosire e vai troppo veloce e freni, rallenti, arrivi troppo addosso alla macchina e ogni volta
1: vedi, sì.
0: Allora,
1: sì,
0: questa
2: abitudine io non ce la faccio,
0: Allora, posso dire, quelli che non rispettano la distanza di sicurezza fanno innervosire anche me. Perché ti attacchi al culo dell'auto che sta davanti? Devi mantenere la distanza di sicurezza.
1: Al ma primo posto.
2: Mantengo la distanza di sicurezza, però ogni volta mia moglie è insopportabile perché dice vai piano, e attenzione, e non so far fare.
1: Allora, al primo posto tra le contestazioni subite da chi guida c'è ci sono le frenate brusche.
2: Le frenate brusche.
0: Ma ci sono quelli gentili.
2: Perché sta nel traffico di Bari.
0: Tu quando fai la frenata brusca allunghi il braccio verso tua moglie per mantenere.
1: Io lo faccio sempre.
0: Lo fai per evitare che la signora finisca nel parabrezza.
2: No,
0: lui non lo fa.
2: Assolutamente no.
1: Senti Roberto, però tu hai figli?
2: Sì, ho due figli.
1: E non lo fai quando ci sono i bambini accanto a te, anche se hanno regolarmente la cintura di sicurezza.
2: Sempre
1: no?
2: La cintura, sì, loro non se ne accorgono perché cioè, sono abituati alla mia guida un po' irruenta, per questo non se ne accorgono. Il problema è mia moglie.
1: Ah,
2: infatti, spesso
1: moglie.
2: La faccio scendere, vai a piedi, fai i tuoi servizi.
0: Invece c'è Massimo, un ascoltatore che manda un messaggio in temporale e dice: mia moglie mi accompagna perché dice che io non so guidare.
1: Vedi?
0: Accompagna lei al lavoro. Cioè, ti porto io e tu non sai guidare.
1: Potresti provare, Roberto, per scaricare un po' di stress. Alla fine, se tu ci hai detto che tua moglie comunque guida bene, quando siete insieme è lei che deve guidare.
2: Sì, infatti così ultimamente sto facendo così, mi metto al lato, guida lei.
0: Ah, vedi, fai bene. Si mette al lato e guida lei, così eviti polemiche. E tu non dici niente quando guida lei?
2: Assolutamente, lì è perfetto.
0: Ah, taci e consenti, taci e consenti.
1: Lo deve dire per forza, lo deve dire per forza.
0: Grazie.
1: Roberto, grazie, saluti a Bari, chi schissa te.
2: Un bacio a voi.
0: Roberto, ci ascolti la mattina, sempre?
2: Ogni mattina.
0: Da che ora più o meno?
2: Spesso dalle 5 fino alle 19:20. Tutta la giornata.
0: Ogni giorno è con Radio Kiss Kiss.
2: Ogni giorno.
0: Bravo.
2: Con Radio Kiss Kiss.
0: Grazie, chi schissa te, buona giornata. Ciao.
2: Buona giornata a voi.
0: Ciao, baci.
1: Allora, abbiamo capito che al primo posto tra i litigi che si innescano durante il viaggio in auto, per chi guida, ovviamente, ci sono le frenate brusche, seguite poi, Pippo, dallo stile generale di guida, poi la guerra per l'aria condizionata, non dimentichiamola mai, soprattutto nel periodo estivo.
0: Non ne parliamo. Ma io adesso sto notando che anche tutti i miei amici sono freddolosi, cioè entrano in macchina quando sono fuori qua.
1: Ma tu lo spari a palla per l'aria condizionata.
0: Gradi, entrano nella mia macchina, ma no, troppo freddo qua dentro. Ma ringrazia Dio che ti faccio trovare la macchina che è un salotto fresco.
1: Però il bocchettone sparato in faccia.
0: Ma il bocchettone
1: no.
0: lo devi girare, lo devi mettere verso l'alto.
1: Lo devi chiudere. Quindi l'aria condizionata e poi le famigerate indicazioni stradali non richieste.
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: com'è andata? Racconta.
1: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
0: No. E tu che cosa hai fatto?
1: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
0: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
1: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Kiss Kiss.

0: stasera la canzone di Noemi su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:41. Stiamo parlando di polemiche che si accendono nelle auto degli italiani quando uno dei due ha sempre da ridire sulla guida dell'altro.
1: È quasi sempre così. Quando si condivide il viaggio, anche piccoli percorsi, si litiga sempre, l'abbiamo capito.
0: Infatti ho deciso che a Pescara verrò in auto da solo.
1: Mi hai fatto disdire il van.
0: Perché hai disdetto il van?
1: Perché avevamo deciso di andare insieme. Ora se tu mi metti giù dalla macchina io non saprei come venire.
0: Madonna.
1: Mamma mia, come pesante.
0: Avevo già calcolato questo viaggio da solo che giravo.
1: Prima mi hai chiesto andiamo insieme, poi a un certo punto sparisce e dice vado da solo. Ieri sì. Mi hanno detto allora sei con Pippo, sei col van, dimmelo subito, è una questione di vita o di morte. Ho detto sono con Pippo, mi spiaceva
0: Vabbè,
1: farti fare
0: avanti.
1: Il viaggio
0: sono
1: da solo.
0: Sono polemiche tra noi che adesso non dobbiamo
1: polemiche portare. di guida.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
2: Grazie per questo sondaggio, credevo di essere
1: Prego.
2: L'unica italiana al mondo a lamentarsi della guida del marito, seppur sia un bravissimo guidatore, invece mi state confortando, grazie mille.
0: Prego,
1: noi vogliamo sempre essere di conforto.
3: Io ormai ci rinuncio, quando vado in macchina con mia moglie faccio guidare a lei, perché lei dice che io o vado troppo piano o vado troppo forte o non prendo la strada che
0: è
3: dice lei, o tengo l'aria condizionata troppo alta,
1: vedi?
3: O la tengo troppo bassa.
0: Mamma
3: e la musica
0: mia.
3: Non le piace.
1: Ah,
3: a
1: anche
3: questo
1: la musica?
3: Punto la faccio guidare a lei, io mi siedo a fianco e faccio il quello che viene portato.
0: Ma cambia moglie, cambia moglie.
1: Ma che cambia moglie,
2: a me fa innervosire mia sorella, perché lei non sa guidare.
1: Ok.
2: E quando è in auto con me, lei tenta di frenare con il suo piede sinistro lato passeggero. Cioè io gli dico sempre ma stai tranquilla,
0: ma
2: oppure si attacca la maniglia del passeggero, sapete quella sopra il finestrino, e anche là si aggrappa e dico senti ma siamo in centro città, nessuno corre, dove vuoi in mezzo al traffico. Attenta, frena, vai piano.
0: Sì,
1: allora quando cominci ad aggrapparti a quella maniglia lì stai diventando anziano, stai cominciando ad invecchiare, perché cominci ad avere paura di qualcosa o di qualcuno.
0: Ma no, c'è gente che si attacca sempre, è un fatto di abitudine. Anch'io io mi attaccavo prima, adesso non più, ma da ragazzino mi sono sempre attaccato. Perché io una volta sono stato ingessato, e non sto scherzando, col braccio così, e per anni questa posizione l'ho trovata la più comoda in assoluto.
1: E quindi ti aggrappavi,
0: le
1: ma
0: macchine per me erano comodissime, perché mi mettevo, quando facevo judo mi sono fratturato braccio, clavicola.
1: Un campione.
4: Buongiorno Pippo, Adriana.
1: Buongiorno.
4: Nonostante a mia moglie gli abbia insegnato a guidare.
1: Ah, tu gliel'hai
4: dopo
1: insegnato?
4: Dopo anni, ora è lei che mi dice, te non sai guidare, fai piano, stai attento di qua, stai attento di là, scala le marce, una cosa insopportabile.
0: Vedi.
1: Sapete che probabilmente col tempo, quando guidi da tanto tempo, quando anche sei costretto a guidare per andare a lavoro, un po' disimpari, perché vai in automatico e quindi disimpari a guidare. E quindi fai degli errori che magari quando sei più attento non faresti.
5: Io discuto molto animatamente con la mia compagna in auto quando aumento le velocità, ma solo ed esclusivamente quando abbiamo qualcosa da fare, andiamo di fretta, quindi aumento le velocità.
0: Apriti cielo.
5: Dato che riesco a gestirmi bene, lei però, giustamente, come giusto che sia, ha paura. Però sta facendo l'abitudine. Ciao.
0: Fortunatamente per lei,
1: quindi lei fa l'abitudine,
0: dramma,
1: non è che tu smetti di andare così veloce per recuperare tempo.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
6: Gelata Castello a Mare di Stabia. Vi dico solo che la famiglia di mio marito hanno un'autoscuola, quindi sono sempre criticata quando guido. Kiss Kiss a tutti.
0: È molto criticata quando guida perché la famiglia ha l'autoscuola.
1: Kiss a te, dai, tra un po' ancora i vostri litigi quando si è in auto, soprattutto quando sei passeggero e tendi a giudicare la guida appunto di chi è al volante. Ma adesso lancio Roscopetro, quindi ci dite di che segno siete. 347 490 0042, basta specificare il vostro nome e il vostro segno zodiacale.
0: Arriva Sienna Spyro con la sua canzone bellissima intitolata Material Lover su Radio Kiss Kiss.

0: Pyro con Material Lover su Radio Kiss Kiss, pezzo stupendo, come tutta la musica che stiamo facendo ascoltare a chi ci segue ogni mattina tra le 7 e le 9, e a quest'ora sapete bene che c'è l'Oroscopetro.
1: Ecco.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: E molti non capiscono una beata cippa, lo ricordiamo.
1: Va bene, lo stesso. Allora, ciao Adriana, vorrei sentire il segno della Vergine. Alice, un bacio a te. Ma certo, Alice, come potevamo non chiudere il cerchio di questa settimana
0: con il mio segno zodiacale?
1: Con il segno della Vergine, che è il segno di Michel Pelot.
0: Ecco, mi raccomando, vedi? Guarda, dici cose buone che
1: come
0: arriva il
1: weekend. Come sta tranquillo stamattina?
0: Mi aspetta un weekend molto importante.
1: Ecco.
0: Ecco, quindi mi raccomando, okay, dici cose buone.
1: Ok, mo ci crede all'oroscope. Allora,
0: va tutto a posto.
1: Tutto a posto.
0: Ok.
1: Gli amici della Vergine, voi siete il segno della precisione, della logica geometrica.
0: Bene.
1: Dell'organizzazione.
0: Benissimo.
1: E dei fogli Excel fatti alla perfezione.
0: C'è qualcuno che di lì sta facendo, mamma mia.
1: Siete anche il segno più rompipalle dello zodiaco. Questo va detto così, senza
0: ma
1: filtri.
0: Ma quando mai?
4: È la verità. Cazzo, Pippo.
0: Allora,
1: ecco,
0: amici della
1: ecco
0: Vergine,
1: qua,
0: siete chiamati a raccolta per aggredire la Petro. Mm. Gentilmente, grazie, perché ci sta
1: una
0: offendendo.
1: Una bella raccolta e li buttiamo via.
0: Ci sta offendendo pesantemente.
1: Allora, questa settimana, caro Michel Pelot, le stelle vi vedono particolarmente pignoli.
0: Infatti lo sono.
1: Il che, ricollegandoci al nostro primo argomento, cioè quello delle auto, vi rende i passeggeri più temuti di tutto lo zodiaco.
0: Sì, sì, sì, io in macchina quando guidano gli altri sono un po' rompipalle, sì.
1: Solo in macchina però quando guidano gli altri, poi nel resto tutto a posto.
0: No, tutto a posto.
1: Voi non vi limitate a criticare, voi fate la telecronaca. Notate se la persona che guida ha messo la freccia con un microsecondo di ritardo, calcolate la distanza di sicurezza ai millimetri e controllate i consumi del carburante sul cruscotto. In amore siete fantastici, fedeli e ossessivi, ma questa settimana date tregua a chi vi sta accanto. Meno male. Rilassatevi in generale nella vita, sul sedile, e guardate il paesaggio. Punteggio della settimana: un brillantissimo 9 per l'attenzione ai dettagli, un sonoro 2 come compagni di viaggio. Lasciate quel telecomando, mollate il controllo.
0: Domani mi devo rilassare perché non guido io, quindi mi metto sul sedile, sto tranquillo.
1: E non rompere le scatole.
0: E non guardo la strada, chiudo gli occhi e riposo. Comunque, mi pare buono il segno della Vergine, nonostante tu fossi un oroscopara, diciamo di...
1: Vedi, cara Adriana, hai ragione, sono Vergine e sono una...
0: Allora, Adriana è un oroscopare a buon prezzo, nel senso che l'abbiamo pagata molto poco
1: piano.
0: Per leggere le stelle.
1: Thank you.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: E come dice il famoso detto, quanto spendi, tanto appendi.
1: Ecco.
0: Esattamente, quelle. Insomma,
1: loro voi non spendete niente, gratis. Quindi, se avete feedback da darmi sull'oroscopo, ma anche sul segno della Vergine, fatelo pure. Intanto, visto che sono le 7.52, sta volando via già la nostra prima ora insieme. Ovviamente, Pippo, lo facciamo godendoci la musica più bella, quella che torna un po' indietro nel tempo.
0: Questa è una canzone del 1989, è un altro pezzo importante della carriera dei mitici Queen. Mm-hmm. Si intitola The Miracle.

0: l'oroscopo The Miracle. Grazie mille. Adriana, ricevo messaggi anche dagli amici più cari. La mia amica Lucia mi ha scritto che suo figlio Luca è estremamente pignolo.
1: Hai visto? Ci ha azzeccato.
0: Ha la mania del controllo di tutto e dice: ha azzeccato perfettamente l'oroscopo, Adriana. Quindi ogni tanto ricevere anche un complimento per il tuo oroscopo, devo dire che è una cosa che fa piacere, perché purtroppo spesso non è così.
1: Guarda che Elisa da Firenze ti dà un avvertimento. Dice: Pippo, guarda che questo fine settimana noi della Vergine abbiamo la luna opposta, quindi preparati a qualche grattacapo.
0: Oh! Ma cos'è sta roba?
1: Elisa
0: adesso mi costringe a fare un gesto apotropaico che non è il caso che io lo faccia qua, in presenza di tutte le persone che davanti alla TV stanno godendo di questo spettacolo che si chiama Pippo Pelo. Grazie mille.
1: Lo fai o non lo fai? No, gli facciamo il popi popi e così sdrammatizziamo ed esorcizziamo qualsiasi grattacapo, come dici tu, cara Elisa da Firenze. Ma
0: posso
1: sentiamo...
0: decidere io dove lo devi fare il popi popi?
2: Ciao Pippo, ciao Adriana, Federica da Bovisio.
1: Ciao Federica.
2: Io sono nata il 7 settembre, sono una vergine e quello che hai detto mi rispecchia perfettamente.
1: Vedi?
2: Sono una rompicoglioni.
1: Ma lo sa
2: tutto. Kiss a tutti.
1: Kiss anche a te. Baci.
3: Orgogliosamente della vergine.
0: Bravo.
3: Pignolo e preciso, ma perché non siamo noi che siamo pignoli e precisi, ma siamo... sono gli altri segni che non fanno le cose bene quanto le facciamo noi.
1: Ma per piacere, sì. Ecco pure la signora è intervenuta,
0: ecco,
1: ma per
0: ha
1: piacere.
0: Detto una cosa sacrosanta.
1: Ma non è vero, non
0: siamo,
1: è vero.
0: Voi ci ritenete pignoli, tu perché sei disordinata.
1: Non è vero.
0: Ritardataria.
1: Non è vero.
0: A cacchi propri, eccetera, eccetera.
1: Lei.
0: È la regina proprio. E quindi non sopporta quelli della Vergine che invece sono precisi. Ti danno ma vogliono ricevere.
1: Non
0: sono
1: è vero.
0: E lei
1: sono quindi... controllanti e maniacali,
0: ma
1: ragazzi. Il segno della Vergine è controllante.
4: Buongiorno, ma non siamo noi della Vergine rompiscatole. Siete voi troppo sballati.
0: Ecco,
4: e quindi
0: brava.
4: È normale che noi vi dobbiamo riprendere.
0: Bravissima, insomma, brava.
1: Senti, Cimino, le note vocali, vengo a sceglierle io.
0: No, non scegli niente,
1: le
0: scegli
1: scegliere,
0: non le ho scelte io.
1: Allora, grazie mille, questi erano un po' di feedback ovviamente sull'oroscopetro, noi ce la divertiamo, ce la raccontiamo ogni mattina e lo trovate ogni giorno sempre con un segno diverso, perché per questioni di tempo non possiamo darveli tutti e 12 in un'unica giornata.
0: Veniamo a noi, la medicina del cuore, Adriana.
1: Oh!
0: Il sesso salva vita, fare sesso fa bene al cuore, sarebbe la ginnastica più bella del mondo.
1: Mm-hmm.
0: Fare sesso, questo lo scrive Anna Chiara di suo pugno, con una ricerca personale. Fare sesso due volte a settimana ridurrebbe fino al 45% il rischio di infarto.
1: Pippo, sei a rischio infarto, sì o no?
0: In questo periodo sì.
1: Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa.
0: Fa rischio infarto.
1: Abbiamo la lista.
0: Fa rischio infarto per altri motivi, per troppa gente intorno.
1: No, noi vogliamo sapere solo per un fatto sudombelicale.
0: No, quello va sempre bene.
1: L'attività sudombelicale va bene?
0: No, quello va bene quando io voglio che vada bene.
1: E tu non ti preoccupa. Tu non ti preoccupa. Ok. Allora, quindi la domanda è facile. Non vogliamo sapere i cacchi vostri, insomma.
0: Dopo farò lo scherzo,
1: sotto le lenzuole. Dopo facciamo anche lo scherzo, è vero?
0: Stai attenta che c'è una risposta che fa molto ridere.
1: Ok.
0: Di un signore, a proposito di farlo quando uno ha voglia, no? Anche.
1: Sì,
0: non tutti hanno la mancanza di... Non hanno voglia di, a volte, no?
1: Vabbè, non hanno voglia di, come... C'è un detto famoso, Pippo.
0: Adriana ha sempre voglia. L'altra mattina ha detto, ma come ha già fatto? Mi tenga sempre voglia.
1: Diciamo che l'estate...
0: E io ho detto, Adriana, ma che vuoi da me? Chiedi
1: diciamo che
0: marito.
1: L'estate è sicuramente un periodo in cui c'è un po' più di picco ormonale, no?
0: Anche la nostra Luisa, c'ha sto ormone che sta sempre a girare. Dazze se essere calmata.
1: Domandona da $1,000,000.
0: Mamma mia.
1: Secca, precisa, ma voi... siete a rischio infarto?
0: Esattamente.
1: Sì o no?
0: Ecco.
1: Non vogliamo sapere altro, ovviamente solo legato alla vostra attività sudombelicale.
0: Quindi niente tapirulà, niente diete, dovete solo fare il sesso due volte a settimana e state a posto con l'infarto, ma tutte le altre patologie sono cacchio, che ne so, l'uricemia, la glicemia.
1: Vabbè.
0: Quello fa niente.
1: Si mette tutto in sesto, 347-490-0042, lo stesso numero che vi serve per canticchiare la vostra canzone sotto la doccia.

0: paranovette ma
1: paranovette ma. Bravo!
2: Bello. Bello questo pezzo, andiamo al 1999 su Radio Kiss Kiss, la Mosca Tsetse con Paranovert Mas.
3: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: molti ascoltatori si dichiarano a rischio infarto perché se fai sesso due volte alla settimana, secondo la statistica, dovresti avere meno problemi, meno rischi, diciamo, di malattie cardiovascolari. E noi abbiamo chiesto, voi siete a rischio di malattie cardiovascolari? Loro hanno detto sì, vuol dire che non fanno sesso due volte a
1: settimana. Esattamente, è un modo, diciamo, più edulcorato per chiedervelo.
0: Quindi adesso ti faccio una cosa, Adriana, ti faccio un regalo. Vai. Apriamo il nostro centralino.
1: 081-546-1212.
0: E vi aspettiamo a raffica, ci dovete dire se siete a rischio o no.
1: La domanda è,
0: tanto
1: siete a rischio?
0: Tanto è sottinteso, se siete a rischio vuol dire che non si batte chiodo.
1: Esatto.
0: Se non siete a rischio, il chiodo si batte e si batte anche in modo importante.
1: Vuol dire che fate questo esercizio aerobico moderato, perché l'atto è stato paragonato proprio a questo. Lo sforzo equivale a salire due piani di scale, due, sì, migliorando la pressione e riducendo lo stress. Allora, quindi vale sempre la pena provarci.
0: Un ascoltatore ha scritto: io sono già morto. Allora, andiamo avanti, abbiamo Barbara al telefono. Ciao Barbara. Barbara? Barbara, ci sei? Sì, tu sei a rischio o no?
1: Sì o no?
2: In questo periodo no, ma sono fortunata in questo periodo.
0: In questo periodo è fortunata, fortunella,
1: allora,
0: che ci dà.
1: Allora, due volte a settimana sali questi due piani di scale e il resto è fatto, va bene?
0: Grazie Barbara. Grazie mille. 081-546-1212 per parlare con noi. E vedo che il telefono del centralino sta impazzendo.
1: Marco scrive: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, allora sono già morto e non lo so.
0: Esattamente, non se ne manca accorto. E adesso vediamo chi è il prossimo che viene al telefono, perché i nostri ascoltatori affollano lo 081-546-1212. Vediamo chi c'è in linea. Intanto salutiamo gli altri ascoltatori che stanno mandando anche messaggi di testo. Ma quale rischio? Due volte a settimana è da principianti, Adriana.
1: Addirittura? Ce l'ha scritto questo fecondatore di Siviglia che si chiama Augusto.
0: Augusto, esatto.
1: Poi Fabrizio scrive: sono già passato a miglior vita, amici miei. Poi Venere scrive: allora, anche le analisi mi dicono che sono a rischio, pure l'omocisteina in alta, perché non si batte un chiodo.
0: Stefano da Torino dice: se vale l'autoerotismo, campo 100 anni.
1: No,
0: eh?
1: Io credo che quello,
0: allora,
1: non valga.
0: Allora, andiamo al centralino veloci, passateci le telefonate. Carmen, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Carmen, sei a rischio o non sei a rischio?
3: Beh, fino a due mesi fa ero fuori da questo rischio.
1: E poi che è successo?
3: Ultimamente mi sa che devo fare le scale.
0: Esattamente.
1: Ma non hai più la materia prima? Non ce l'hai più?
3: No,
1: va bene.
0: Armando, buongiorno, ciao Carmen, grazie.
3: Ciao,
0: Armando.
3: Ciao
0: Armando, buongiorno. Armando,
4: ma
0: tu sei a rischio?
4: Minimo due volte a settimana.
0: Minimo.
1: Quindi non sei a rischio, sei a posto.
4: No,
0: Armando è salvo, è sano e salvo.
4: Sano e salvo, sì.
1: Bene, kiss a te, un bacio.
4: A te, ciao.
0: Grazie Armando. 081-546-1212. Io sono già morto e non me ne sono accorto, scrive un ascoltatore.
1: Ragazzi, ma la situazione è abbastanza drammatica, non immaginavamo. Tra il serio e il faceto ci state scrivendo. Tipo Andrea scrive: ragazzi, io vi sto salutando direttamente dal paradiso.
0: Sì, sì, sì. Qualcun altro ha scritto: se vale anche l'autoerotismo, campo 100 anni.
1: No, non vale, non vale.
0: Non vale?
1: No, non vale.
0: Non vale perché consumi meno energie, diciamo, si sbloccano meno i chakra. Silvia, buongiorno. Ciao Silvia, buongiorno.
5: Buongiorno Pippo, finalmente dopo 20 anni parlo con te.
0: Brava Silvia. Silvia, allora, tu sei a rischio o no?
5: Sono 15 anni che non batte chiodo, Pippo.
0: E 15 anni che non batte chiodo.
1: Silvia.
0: Ma questa ride è felice.
1: Ah,
0: ma quindi
1: Silvia,
0: che non è vera la statistica. Non si capisce niente, Silvia, perché urli e si sente male il telefono, quindi pensa te. Però abbiamo capito. Sei in macchina? Sei con la mia voce, va bene così, grazie
1: mille.
0: Abbiamo
1: capito quello che dovevamo capire, Silvia. Cerca di recuperare velocemente,
0: no, però,
1: bacio.
0: Però lei distrugge la statistica, perché sta bene, felice, senti come
1: la
0: contenta.
1: La vedo bella pimpante.
0: E non batte chiodo da 15 anni. Vabbè. Grazie Silvia, kiss a te.
1: Kiss a te.
0: Andrea, grazie Silvia. Grazie mille. Allora,
1: ciao, ciao.
0: 081-546-1212. Questo è un numero che non diamo mai, perché è il numero del nostro centralino. In genere lavoriamo sui messaggi dei nostri ascoltatori. Questa volta vi stiamo dando la possibilità di chiamarci direttamente allo 081-546-1212. Ma mi sa che il nostro centralino è andato in crash.
1: È intasato.
0: Per cui insomma.
1: Allora,
0: si sta...
1: qualcuno scrive: ma la verità è che agli uomini non piace più salire le scale, da quello che sento, ma che amarezza. Non lo sappiamo, ragazzi, non lo sappiamo.
0: Siamo tutti zombie, ma nessuno dice la verità. Siamo tutti morti che camminano. Marco, buongiorno.
6: Buongiorno, mi tenete sempre compagnia mentre vado al lavoro da Napoli a Casetta.
0: Perfetto,
1: bene,
0: grazie,
1: dacci soddisfazione. Marco, tu sei tutto a posto? Rischi?
6: Sì, sì, perfetto. Due sono bazzeccole, due a settimana.
1: Ok,
0: sono bazzeccole addirittura. Quindi tu potresti aiutare anche tante altre persone a vivere meglio, diciamo, visto che...
6: Assolutamente sì.
1: Dovresti fare un po' di opera di beneficenza.
0: È un atto di, diciamo, di coraggio e anche di presunzione, no? Grazie mille,
1: Kiss a te.
0: Baci. E buona giornata, un abbraccio.

0: Che l'attività sudomelicale, come dicevi tu Adriana, se fatta costantemente aiuta a stare meglio, e mi sembravano ascoltatori felici.
1: Allora qualcuno dice: Pippo aiuta queste donne sole, no, aggiungo altro.
2: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: arrivando tutti, no? Stanno arrivando le squadre grosse, si stanno rimettendo in linea e quindi adesso è arrivato il momento di dare la linea alla nostra redazione.
1: Sono
0: no?
1: le 8:18, c'è Antonio Mercurio pronto per noi per lo speciale World Cup 2026.
2: Speciale World Cup 2026.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: La Spagna in carrozza agli ottavi con il tris rifilato all'Austria, Oyarzabal doppiette, Furirosse che restano l'unica squadra insieme al Messico a non aver ancora incassato un gol nella rassegna iridata. Unai Simón diventa il portiere con l'imbattibilità più lunga nella storia dei mondiali, 519 minuti, togliendo il record a Walter Zenga, 517 minuti realizzato a Italia 90. Un rigore di Cristiano Ronaldo e la rete del neomilanista Gonzalo Ramos regalano al Portogallo la vittoria sulla Croazia 2-1 e i lusitani sono alla quinta qualificazione agli ottavi negli ultimi sei mondiali. Bene anche la Svizzera che supera l'Algeria 2-0 e diventa la

0: L'ultima squadra europea a passare il primo turno ad eliminazione diretta. Ancora uno stop invece per una squadra africana. L'unica finora a qualificarsi è stato il Marocco e stasera può provarci l'Egitto contro l'Australia nella gara delle 20 a Dallas. Poi a mezzanotte a Miami, Argentina, Capoverde e alle 3:30 a chiudere il quadro dei sedicesimi a Kansas City, Colombia, Ghana. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Kiss a te. Che dici? 5 minuti e arrivo. Ma sei ancora in pigiama sul divano. Chi schissa te che metti il timer per la pasta e poi ti perdi a ballare in cucina con la vita.
2: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Kiss Kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Yes, yes.
8: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
10: Kiss Kiss.
11: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Come dicevamo in apertura, ieri sera a Londra, grande festa, veramente mega party per annunciare l'uscita del nuovo disco di Madonna, che è Confession 2, Confession on the Dance Floor, dopo 20 anni, con 7 inediti che insomma sono stati stampati anche su vinile ed è stato subito grande successo. C'erano code ai negozi di New York, di tutte le grandi città del mondo per accaparrarsi il nuovo disco di Madonna in anteprima.
1: E hanno allestito a Londra un locale temporaneo, quello è proprio un pop-up allestito per l'occasione.
0: Bellissimo.
1: Stupendo. Non hanno badato a spese. Ma lei è Madonna.
0: Esattamente. Allora attenzione, perché noi stiamo parlando di quanto a volte l'attività cardiovascolare può essere aiutata dal sesso, se lo fai 2 volte a settimana, riduci tantissimo il rischio di problematiche serie cardiovascolari. Io ho provato a sentire alcuni italiani su questo tema, un po' a modo mio, come piace a me, e vediamo che cosa è successo.
1: Sentiamo.
2: Pronto?
0: C'è Massimiliano?
2: No, chi è?
0: Salve, sono Falcan dell'ASL.
2: Dell'ASL?
0: L'ASL, sì, l'ASL Roma 4.
2: Roma 4. Che cos'era?
0: Per la visita periodica che facciamo di cardiologia. Se per favore può prendere appunti. Allora, Falcan, io sono dell'ASL 4. Mi serve il certificato dell'urologo.
2: Il certificato dell'urologo?
0: Dell'urologo per l'attività sessuale, perché suo marito aveva detto che la fa 5 volte a settimana e l'urologo deve controllare la prostata, insomma dobbiamo capire se è tutto a posto. Lei mi conferma le 5 volte? Lei che è la moglie, immagino di sì.
2: Sì.
0: Okay, perfetto.
2: Conferma. Che deve scrivere l'urologo?
0: No, che conferma che suo marito lo fa 5 volte a settimana, perché stiamo facendo la prevenzione sull'infarto, perché sembra che se uno lo faccia solo 2 volte è a rischio infarto. Se lei mi conferma le 5 volte, almeno credo siano con lei, poi non lo so.
3: Ma perché?
0: Sì, sì, vabbè, perfetto. Complimenti a lei e a suo marito.
2: Ok, grazie.
0: Prego, arrivederci. Complimenti a lei e suo marito.
2: Pronto?
0: Salve, cercavo il signor.
2: Sì, chi è?
0: Sono Falcan dell'ASL.
2: Sì, chi cerca, mi dica la data di nascita.
0: Ho capito, signora, ma non posso dire tutte queste cose, privacy. Io non sto parlando col signor, sto parlando con una persona.
2: Come, lei chiama in casa mia e parla di privacy?
0: Io che ne so che è casa sua. Non posso dire nome e date di nascita.
2: Chi è?
0: Sono Falcan dell'ASL, il dottor
2: Falcan
0: con la F. Allora, il dottor Imperatore, Giovanni Imperatore.
2: Il dottor Imperatore. Ma lei è il dottor Imperatore.
0: Il dottor
2: andrologo, perché a lei quello serve un andrologo.
0: Il dottore è un ginecologo.
2: Ginecologo. Ed è anche visitare dallo ginecologo, che lei sa dove donna.
0: E anche dallo psichiatra deve andare lei.
2: Brava.
0: Esattamente, brava.
2: Sono riuscito, vero? Imbecille.
0: C'ha due specializzazioni.
2: Ma le palle di venire in casa non ce l'ha.
0: Ma chi è?
2: Imbecille.
0: Io sono Falcan.
2: Sei un imbecille, lo sai?
0: Cosa sta facendo? Cos'è questa scena?
2: Ma tu che chiama casa mia?
0: Cos'è questa scena? Io sono dell'ASL e sto chiamando.
2: Ti fa visitare l'ASL, ti fa una bella visita di cervello.
0: Ma con lei ci rinuncio, signora, perché lei veramente, lei dovrebbe cominciare proprio dall'ABC delle visite.
2: Stupido.
0: Che bassezza, che bassezza.
2: Ma questo qua prende poco mare, non te ne vai. Pronto?
0: Signor Livio?
4: No, non c'è.
0: Chi è lei, la moglie?
4: No, non c'è nemmeno la moglie.
0: Posso lasciare un messaggio, signora? Chiamo dall'ASL.
4: Sì, dite.
0: Se si può segnare un attimo, io sono Falcan.
4: Falcan.
0: Il dottor Falcan. Imperatore Giovanni deve fare la visita al signor Livio, la visita urologica. Quindi dobbiamo sapere poi anche l'attività sessuale che svolge.
4: Va bene.
0: Lei quante volte la fa?
4: Io che ne so. A lei se ne frega. Vabbè, vaffanculo.
0: In che senso?
5: Pronto?
0: Signor Raffaele?
5: Sei in Inghilterra, chi è?
0: Stai in Inghilterra?
5: Sì.
0: È l'ASL, sono Falcan.
5: E chi è Falcan?
0: Deve venire a fare la visita di controllo. Quando viene?
5: Ma di che cosa?
0: Della prostata.
5: Della prostata?
0: Lei svolge attività sessuale ancora?
5: No.
0: E come mai?
5: Perché non è che c'è.
0: Lei non tiene genio di fare attività sessuale. Metto qui.
1: Ok, adoro.
0: Grazie. Perché non dai che genio? Non ho voglia, significa. Grazie.
1: Ha chiuso proprio il cerchio.
0: Vai,
1: il
0: Andrea,
1: signore.
0: Vai.
6: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo, show. Su Radio Kiss Kiss.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
1: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
1: Expert. Gli esperti sempre con voi.
0: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi. Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
5: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
6: La musica più bella.
7: Kiss Kiss.

0: I grandi pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, saranno con noi a Pescara sabato prossimo al Kiss Kiss Whale.
1: L'ultima tappa, il gran finale del Kiss Kiss Whale Tour di Radio Kiss Kiss. Ci sono tantissimi ospiti, andate sempre sui nostri social e su kisskiss.it per tutte le info. Andiamo da Antonio che è a Napoli. Buongiorno Antonio.
2: Pronto?
1: Antonio, buongiorno. Ciao, benvenuto. Che succede? Tua moglie che sta combinando?
2: Ciao. Sta tentando di uccidermi.
0: Lentamente. Si chiama stillicidio. Non fai sesso oggi, non lo fai domani, non lo fai dopodomani. Tua moglie
2: non
0: ti
2: lo
0: sta...
2: faccio mai. Non lo fa...
1: Antonio, scusa, visto che
0: tua
1: nostre...
0: moglie ti sta uccidendo.
1: Visto che gli ascoltatori sono molto pignoli, già prima durante la raffica ci hanno chiesto di chiedere a nostra volta l'età delle persone che intervengono. Quanti anni hai?
2: Io ho 45.
1: Sei giovanissimo, Antonio.
0: Antonio, ma sei sposato da quanto tempo?
2: Più di 20 anni.
0: Tua moglie è stanca,
1: ecco,
0: del, diciamo,
1: è quello il problema.
0: Vorrebbe cambiare un po'.
2: Magari sono stanco pure io.
1: Ma tu non lo puoi dire.
2: Sono stanco di aspettare.
0: Ma non devi aspettare niente, perché la musica non cambia, passano gli anni, la situazione peggiora.
2: Senti. Ora devo trovare il modo di fare qualche altra cosa.
1: No, sì. Tu trasformati in Can Jaman o Jean Yaman, come
0: aspetta,
1: si dice.
0: Aspetta però, perché tra
1: voglio vedere poi.
0: Allora, tra morti da quel punto di vista, vi potete intendere. Ti presento Cristina da Novara. Ciao Cristina, buongiorno. Non c'è, caduta la linea? No, perché Cristina si...
1: Aspetta, proviamo a recuperarla.
0: Andrea si definisce morta e sepolta. Cristina, altro, ci sei?
1: Sì. Eccola, Cristina, qua. Allora, abbiamo il tuo collega qui, un altro cadavere vivente, ecco. Antonio.
3: Ecco come il mio ragazzo si chiama.
0: Allora, con Antonio le cose vanno male, Cristina, giusto?
3: Non per volontà, diciamo che è un fattore un po' di salute, ha avuto dei problemi, quindi è una cosa un po' psicologica, però... Dai, si spera di riprendere una
0: si
3: volta
0: spera di l'attività. Riprendere l'attività. Antonio, Antonio, tu con...
2: Ragazzi,
0: la tua moglie
2: posto ci possiamo dare una mano a vicenda.
0: Appunto vi sto mettendo in contatto, perché potreste uscire dal problema unendovi voi due.
3: Ho già il mio Antonio, diciamo,
0: dato. Ne ha già uno e basta e avanza.
3: Esatto.
0: Però...
2: Vabbè, ci ho provato.
1: Antonio, secondo me tu ci provi. Cioè, non è che ci hai provato solo adesso. Stai provando a uscire
0: Antonio
1: dal problema.
0: Antonio sta con me, pazzo.
2: Sì, normale, io mi devo salvare la vita.
1: Senti, Antonio, ma come mai non piaci più a tua moglie?
2: No, non è una questione di non piacere, è una questione che non ci sono i tempi. Comunque,
1: ma non c'è
2: i
1: più desiderio, la verità è che non le piace abbastanza più.
0: Però posso fare una domanda?
2: Magari, forse è un problema di questo.
0: Allora,
2: non lo so.
0: Faccio una domanda a tutti e due voi, sia Cristina che... Cristina, rispondi prima tu, va bene? Ci sei?
3: Certo.
0: Cristina?
3: Sì, ci sono.
0: Ok, ti faccio questa domanda. Un'ascoltatrice che si chiama Sandrina ha scritto, mentre voi parlavate: ragazzi, io ho 31 anni e sono ancora vergine, che dovrei dire?
3: Beh, in realtà magari non è arrivato il momento giusto. Non si può mai giudicare.
0: Quindi tu dici devi avere pazienza, Cristina.
3: Pazienza ci vuole sempre.
0: Quindi Sandrina devi avere pazienza, te lo dice Cristina.
3: Esatto.
0: Antonio, tu che consiglio daresti a Sandrina?
2: A Sandrina direi: chi ha tempo non perda tempo,
0: dalla come se non fosse la tua.
1: No, non c'è più da aspettare, o no?
2: Certo,
0: vabbè.
1: Vabbè.
0: Antonio sta proprio, questo se becca una a portata di mano è pericoloso. Antonio, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, ragazzi.
0: È stato un piacere.
2: Sono emozionatissimo.
3: Ciao, buona giornata a tutti.
1: Non si direbbe.
0: Ciao Cristina, grazie. Ciao. Chris, a te, grazie. Grazie
1: baci,
0: a entrambi.
1: Baci.
0: Sentiamo
1: bacio
0: un po' di messaggi che stanno arrivando. Che qua, vai.
4: Pippo, Adriana, buongiorno. Tutti quelli che dicono sto a posto, sono servito 5 volte a settimana, quelli invece di fare le scale per andare in paradiso le fanno per andare in cantina. Datemi retta.
0: Allora, Cristina ci chiede di fare un sacrificio, di cercarlo noi quello che può soddisfarla. Ma come facciamo? Ci mettiamo a fare?
1: Dice,
0: ragazzi,
1: trovatemelo
0: voi.
1: No. Il mondo è pieno di opportunità.
5: Tutti. Da 6 anni single e ho fatto una lunga selezione in questi anni per far sì che almeno 2 volte a settimana, con uno o con un altro, ho l'attività cardiaca assicurata.
0: Ah, vedi, attività cardiaca assicurata.
1: Okay. Allora, altresì aggiunge un'anonima, ha detto, vi prego non dite chi sono, io fino a 42 anni ero vergine.
0: Ah, vedi?

0: intanto ne leggiamo alcuni. Ragazzi, buongiorno, 47 anni quasi io, mio marito 50, siamo sposati da 24 anni, ogni angolo è buono, battete il chiodo finché è caldo.
1: Vedi,
0: scrive
1: lo
0: Raffaella.
1: Dice, lo dice una donna d'esperienza.
0: Che ha 47 anni e batte chiodo in continuazione, a differenza di altre persone che sono qui tra noi, che invece ne hanno molti di meno di anni e non battono chiodo.
1: Ogni angolo è buono, aggiunge altresì.
2: Sentiamo. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Siamo tutti morti, Pippo.
1: Senza rendercene conto.
0: Siamo morti che camminano. Poi ancora, io sono uno che non si ferma mai, dice Luigi, anche se la moglie non te la dà, lui non si ferma.
1: Valenti.
0: Luigi non si ferma alla moglie che non gliela dà. Hai capito?
1: Va oltre. Non ci vuole tanto per capire. Valentino scrive: fondiamo un'associazione di recupero per tutti i casi a rischio. Mi sembra una cosa abbastanza logica e leale, no?
3: Ma solo per me è una tragedia farlo in estate? Si suda troppo, mille volte l'inverno.
0: Sono d'accordo con
1: ma
0: te.
1: Ma che bello!
0: Sono
1: quello...
0: d'accordo con te. Il tema dell'estate è fondamentale.
1: Ma no.
0: Adriana piacciono gli azzeccamenti.
1: Ma è bello l'azzeccamento, ma poi.
0: Scusate,
1: siamo nel 2026, c'è l'aria condizionata. Bello sudare, il caldo, l'estate, è bello quello. Sentiamo ancora.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Viviana da Bari.
0: Ciao,
4: no, non rischio, grazie al cielo, credo e penso e spero avrò lunga vita.
0: Allora, lei avrà lunga vita, vedi?
1: Ok, bene,
0: Dani,
1: bene.
0: Dani dice: ragazzi, ho 33 anni e sono circa 4 anni che non si batte chiodo. L'ascoltatrice di 32 potrebbe essere una soluzione, che sia naturalmente, ma data la situazione, presumo di sì. Che poi significa?
1: Non ho capito niente.
0: Che sia seria. Ah no, lui dice che se l'ascoltatrice è seria, la 31enne,
1: ah,
0: che
1: okay,
0: Sandrina,
1: okay,
0: che è ancora vergine, lui potrebbe, diciamo,
1: offrirsi
0: aprire
1: volontario.
0: Office. Danilo da Campobasso.
1: Va bene, va bene. No, ma diciamo che Danilo non abbiamo letto tutti i messaggi che sono arrivati.
0: Mi sembra anche un ragazzo accettabile,
1: tanti.
0: Danilo, vediamo lei. Sandrina mi sembra una bella ragazza.
1: Sì, fa opera di beneficenza.
0: Potremmo combinare. Anna Chiara, pensaci tu. Vai, andiamo avanti.
5: Buongiorno, sentiamo. Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
5: Io con due piccoli, ma piccoli piccoli, il più grande ha 2 anni, la più piccola 4 mesi, me la cavo, dai, 1-2 volte alla settimana.
1: Ti va di lusso, perché non è facile con i bambini molto piccoli.
0: Non hai problemi cardiovascolari. Vai.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
6: Forse a rischio sì, però è al contrario, perché quasi, quasi ogni giorno.
0: Vedi.
1: Ah,
7: ma per piacere, sì.
0: Ma per piacere, sì.
1: È a rischio al contrario tutti i giorni.
0: Tutti i giorni.
1: Vai, sentiamo.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Sono Sebastiano, 62 anni. 2-8 settimane è poco. Io faccio pure 3.
0: Vabbè. Allora, Mariano scrive: ragazzi, buongiorno, vi scrivo dalla bara. Sono sottoterra da anni, aiutatemi Mariano, perché abbiamo detto che un'attività importante da quel punto di vista aiuterebbe insomma contro il rischio delle malattie cardiovascolari.
1: Beh, aiuta la salute in generale,
0: salute
1: quindi
0: in generale.
1: Al di sotto di 2 non va bene, 2 volte a settimana sembrerebbe regolare, ma
9: caro,
1: lo dicono
9: Pippo,
1: i cardiologi.
9: Cara Adriana,
0: vai.
9: Io sono un morto che cammina praticamente, ritornato al battesimo. Buona giornata a tutti.
0: Stamattina con i nostri ascoltatori si potrebbe rigirare una nuova versione del video di Thriller di Michael Jackson, con tutti gli zombie che ti camminano dietro.
1: Ma impressionante il numero degli uomini
0: è
1: che
0: vero.
1: Hanno confessato questa roba qua. In genere l'uomo ha un po' d'orgoglio rispetto anche a dire queste cose.
0: Però devo dire che io mi sono divertito molto questa mattina, spero vi siate divertiti anche voi. Se è così, tornate domani mattina alle 7, che noi siamo qua sempre.
1: Allora, no, domani mattina non ci siamo, Pippo, hai detto una cavolata.
0: Sabato,
1: perché
0: domani.
1: Sabato ci siamo lunedì dalle 7 alle 9.
0: La voglia di starci ancora.
1: Hai visto?
0: Ci sentiamo lunedì. Vabbè.
1: Torno anche domenica dalle 12 alle 13 con Sal Da Vinci in Fuori Tutto e vi lasciamo con un pezzo bellissimo della storia.
0: Questa è la canzone di Stevie Wonder intitolata Sir Duke,
1: Kiss
0: dal 76.
1: Kiss.
0: Ciao.

0: Ma che capolavoro della musica, Stevie Wonder con Sir Duke dal 1976. Ringraziamo il Pippo Pelo Show, la replica. Adesso Cristina Manco con la redazione. Buongiorno.
1: Una buona giornata e bentrovati. Sono iniziate le cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto, con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come morte all'America e vendetta vendetta. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, migliaia di persone si sono recate a Teheran da diverse città iraniane e dalle zone rurali per dare l'ultimo saluto al defunto leader. Le cerimonie di commianto durerà fino alle 20 di domenica, ora locale. I fedeli pregheranno per il leader domani mattina e inizieranno la cerimonia funebre il giorno successivo. Il cancelliere tedesco Merz ha replicato alle nuove critiche del presidente americano Donald Trump, che aveva definito ridicolo il livello della spesa militare degli alleati europei e della NATO dopo un incontro a Berlino con i leader dei paesi baltici. Merz ha ricordato che Berlino è impiegata a raddoppiare il proprio bilancio della difesa entro 4 anni. Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà in collegamento video con il National Constitution Center. Ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio del 1776, rivolto un messaggio agli Stati Uniti: come figlio di questa grande nazione mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell'America, affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace. Domani il Papa sarà a Lampedusa. Lo sport, tennis: Jannik Sinner accede agli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha regolato lo statunitense Brooksby con lo score 6-4-6-3. La cronaca: la procura di Roma ha aperto un'inchiesta dopo che dall'ospedale israelitico sono state rubate 80 fiale di fentanyl. Stando agli ultimi aggiornamenti, la cassaforte contenente le fiale del farmaco non presenterebbe segni di effrazione e sarebbe quindi stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere le sostanze sul mercato nero. Le indagini sono affidate ai carabinieri del NAS. Le ipotesi di reato: furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Massima la preoccupazione anche nel governo, che ha disposto l'immediata convocazione di una riunione d'emergenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. È stata ribadita la necessità di assicurare il rispetto delle procedure previste per la gestione dei medicinali ad alto rischio, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, mentre il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione per verificare eventuali responsabilità e accertare il rispetto dei protocolli vigenti. Lo sport, tennis: Jannik Sinner accede agli ottavi di finale di Wimbledon dopo aver regolato lo statunitense Brooksby con lo score 6-4-6-3-6. Calcio: Colombia, Argentina e Egitto sono le ultime tre squadre che passano gli ottavi di finale dei mondiali, al via da stasera con Canada-Marocco. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

Grazie mille alla redazione, grazie Cristina Manco, buongiorno. Si parte, signore e signori, primo giorno di luglio per quanto mi riguarda. Oggi 4 luglio si parte ufficialmente con Kiss the Weekend. Io sono Raul, sono quello del weekend, il sabato e la domenica dalle 7 alle 9. C'è Luigi Fischetti in regia, chiaramente. Ci siete tutti voi, ringraziamo la replica del Pippo Pelo Show, ricordate? Questa era la replica del venerdì mattina, la puntata. In arrivo per voi Jamilia con Superstar, Ed Sheeran, Sapphire, subito Safe con Buona Domenica.

Lui si chiama Sheeran, questa è Set Fire, prima Jamile con il Superstar e ancora Saif con una buona domenica. Questa è Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella, 7:10, vorrei salutare tutti gli italiani che sono in viaggio, quelli che sono in movimento, chi sta facendo sport, tutti i negozi che sono aperti già da quest'ora, i saldi, attenzione, S-A-L-D-I. Ci sono i saldi, sconti fino al 50%, quindi mi raccomando, datevi da fare. Spendiamo, spendiamo, spendiamo, così più escono, più entrano. Dicono così, in realtà, uno spende, però qua non trasse proprio niente. Allora, che succede, ragazzi? Alle 7:11 sapete che di solito non lanciamo l'appello del sabato mattina e la domanda di questa mattina è tema libero, un po' come a scuola, ormai gli esami sono finiti. Il tema è questo. Per me l'estate è... Fate questo temino, è facilissimo, semplicissimo. L'estate è 347-490-0042. Vi spiego allora, non messaggi scritti, solo note vocali, ok? Prendete il vostro WhatsApp, memorizzate il numero di Radio Kiss Kiss se non l'avete ancora fatto ed è 347-490-0042. La mia estate, scusa, no, l'estate è... E finite la frase, faccio un esempio. Ciao Raul, sono Claudia da Milano. Per me l'estate è tè freddo con ghiaccio e limone. Ciao Raul, sono Veronica da Busto Arsizio. Per me l'estate è spalmata sulla spiaggia di Espujol a Formentera. Ciao Raul, sono Alberto, sono di Napoli. Per me l'estate è cocco fresco, cocco! Bello quello freddo freddo, però quello che ti congela i denti, però quel sapore di cocco che ti piace, ok? Ho fatto tre esempi diversi. Chiaramente il messaggio più simpatico sarà premiato tra circa due ore. Quindi 347 490 0042, italiani! Per me l'estate è...

0: Arto 347 490 0042, via libera ai vostri messaggi. Per me l'estate è...
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Salvatore da Modena.
0: Sì.
1: Per me l'estate è 14esima.
0: È vero.
2: Buongiorno Raul, sono Daniela da Firenze.
0: Sì.
2: Per me
0: buongiorno.
2: L'estate è sole, mare e tanto amore.
0: Bellissimo.
3: Ciao Raul.
0: Ciao.
3: Daniela da Reggio Emilia.
0: Ciao, Daniela.
3: Per me estate è tutto. Divertimento,
0: sì?
3: Vacanze.
0: Sì?
3: Tornare nella mia terra nativa, nella mia Calabria.
0: Che bella.
3: Aperitivi, giornate lunghe.
0: Briagature.
3: Sole.
0: Vabbè, un po' troppo così. Insieme, va bene. L'estate è 347 490 0042. Mi raccomando, stupiteci, cose eclatanti, curiose. Accattivate la nostra curiosità. La mia estate è

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo.

0: extraterrestre di Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Quando non sono a casa, a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Kiss, kiss.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante a scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
0: Kiss Kiss.

0: bella Another Than Four Ultra con Talk To You su Radio Kiss Kiss, la più bella musica e tanta tanta musica in un'estate che stiamo vivendo insieme alle belle emozioni che regalate anche voi grazie alla mia estate che è...
1: Ciao Raul, sono Davide da Fossano, per me l'estate è gli uccellini che cantano alle 4 del mattino, vero. E il tramonto che alla sera non arriva mai.
0: Sì, è vero, è vero.
2: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
2: Sono Ezio, per me l'estate è il risveglio di quei sensi un po' troppo assopiti nel ferretto dell'inverno. Kiss a tutti.
0: Questa è poesia, tanti
3: lì. Buongiorno Kiss Kiss, Daniele da Manfredonia, per me l'estate è un bagno da sedere.
4: Ciao Raul, Raffaele da Brescia. Per me l'estate è mare.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Rosa da Catania. Per me l'estate è il viaggio in agosto all'estero. Bene. Quest'anno giro in Portogallo.

0: dondolo alle 5 di mattina. Le mele, le pere, le banane, i cocomeri.
1: Ma dove questo? Dove, scusami? Bella però sta cosa. Sì, anche sotto casa mia qualche anno fa. Bello, chissà se questo è il vincitore di oggi. Non lo so.

0: Teddy Swims straordinario con Lose Control su Radio Kiss Kiss, prima Club Dogo, Giuliano Palma con PES. Intanto questa Radio Kiss Kiss, la radio dalla musica più bella e tanta tanta musica in questo bel sabato di questa bella estate che stiamo vivendo insieme, grazie a voi che ci state raccontando la vostra estate com'è, sentiamo.
1: Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Secondo me l'estate dopo un anno di lavoro, vacanza, sole, mare, stare all'aria aperta.
2: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno. Torni
2: da Benevento. Non voglio essere né troppo banale né troppo retorico.
0: Cioè?
2: Per me l'estate è la frisella integrale con il pomodoro, la stracciata,
0: sì,
2: o in alternativa
0: tonno,
2: la mozzarella,
0: sì,
2: e una bella foglia di basilico.
0: Ah, il tonno no.
3: Buongiorno.
0: E il tonno,
3: ovviamente. Per me l'estate è perizoma.
4: Ciao Raul. Danilo da Busto Arsizio. Per me l'estate, soprattutto all'inizio, i clienti che impazziscono per avere l'aria condizionata.
0: Certo.
4: Subito!
0: Certo,
5: ciao,
0: certo.
5: Cristina da Brescia.
0: Uno di
5: per
0: io,
5: me l'estate è la crema solare.
0: La protezione senile. Novità su Radio Kiss Kiss, That's No More, ultimo singolo di grande successo di Harry Styles, estratto dal suo nuovo album del 2026 intitolato Kiss All The Time, Disco Occasionally, sonorità disco e funk, e gioca su questo contrasto ironico del testo. Novità, Dance No More.

0: No, di Harry Styles, Dance No More. E siamo curiosi di sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni. Beh, ci colleghiamo come al solito con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno e bentrovata la nostra Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di weekend con l'alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Col passare delle ore la situazione non è destinata a cambiare. Cieli sempre sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Massime comprese tra 29 e 33 gradi al nord, tra 27 e 34 al centro, tra 26 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss Kiss.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Yes, yes.
9: Vieni da MD per una qualità top.
10: Senza spendere una fortuna, Antonella.
11: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza. Trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa. Bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Yes, yes.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: per te l'estate cos'è? Allora, rispondo anch'io. Per me l'estate è cocomero, ragazzi. Cocomero, soprattutto quelli che li vendono per strada, mi si viene sempre voglia, però sono sempre tipo 200 kg, quindi li vedo e dico, se lo prendo intero, a meno che non siamo 70 persone a pranzo, a cena, se facciamo una braciata, eccetera, un picnic, so, fuori al patio, oppure in terrazzo, oppure in spiaggia, come lo consumo? Non entra in frigo e quindi ho sempre avuto questo problema al punto che non ho mai comprato, per tutte le volte che però è sempre appetibile, insomma, vedere questi cocomeri giganteschi. Vivi al cocomero, vai!
1: Ciao Raul,
0: ciao,
1: sono Eri da Reggio Emilia.
0: Ciao Eri.
1: Per me l'estate è un infinito mondo di emozioni.
2: Ehi. Ciao Raul!
0: Schopenhauer.
2: Beh, che dire.
0: Ciao.
2: Per me l'estate è un tavolino davanti al mare.
0: Bello.
2: Con una bella anguria fresca.
0: Anche Cristo l'ha parlato.
2: E una birra.
0: Incredibile.
3: Ciao, sono Bravo. Maria da Teora in provincia di Avellino.
0: Sì.
3: E l'estate per me è stress, forte stress. Mm. Sono un estetista, quindi potete immaginare
0: quindi lavoro,
3: quanto incasinata
0: diciamo.
3: Sia la mia vita, ecco, in questo momento.
0: Okay.
4: Buongiorno, Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno, Raul.
0: Cioè, stai correndo.
4: Da Sant'Agata.
0: E stai correndo.
4: L'estate dal 21 giugno al 21 settembre.
0: Ah. Bravo, e corri come se non ci fosse un domani. Eminem, era 2013, You Will Never Know.

Mi piace molto la nuova di Tommaso Paradiso, sicuramente pezzo e tormentone dell'estate, agitare Coca-Cola. Ed ora si torna indietro nel tempo, esattamente 1994, ragazzi, un'annata straordinaria, la ricordo perfettamente dal punto di vista cinematografico, perché appassionato a notte degli Oscar, io ero lì al Challenge Theater, premi Oscar 1994, non a ricevere l'Oscar, chiaramente, magari. Schindler's List, la lista di Schindler, film dell'Olocausto di Steven Spielberg, si aggiudica 7 statuette, includendo miglior film e migliore regia. Era il 1994, beh, nello stesso anno c'è Tori Amos con un pezzo bellissimo, parla di una ragazza un po' friccicarella, un po' un cornflake, novità del passato.

0: This is something really special about What a Beautiful Girl. We're talking about Tori Amos and Conflict Girl, one of the greatest hits in 1994. This is Kiss FM. Scusatemi, sono un po' internazionalizzato per questo grandissimo successo del passato, dal 1994. Tori Amos adesso lì nella redazione, dove per noi c'è Alessandra Aprea. Buongiorno.
1: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Oggi 4 luglio gli Stati Uniti festeggiano il 250esimo anniversario dell'indipendenza. Siamo il più forte e potente paese sulla terra e con la grazia di Dio gli Stati Uniti sono la nazione che ha avuto più successo di quanto sia mai accaduto nella storia umana, ha dichiarato il presidente americano nel suo discorso. Il tycoon ha poi citato il rischio di comunismo. Il partito comunista è composto da immigrati clandestini, criminali e da chiunque non debba lavorare. Il comunismo è un fallimento, ha detto. Oggi dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista, tuonato chiudendo un discorso di quasi 30 minuti tra gli applausi. Voltiamo pagina. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto, con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei. Il governo prevede la partecipazione di circa 20 milioni di persone. La guerra in Ucraina, Sumi, sono in corso operazioni per far fronte alle conseguenze dei raid aerei russi. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Al momento sono state confermate 4 vittime, tra cui un bambino, e 27 feriti. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari, scrive su ex Volodymyr Zelensky, sottolineando che è fondamentale che i partiti di Kiev esercitino pressione sulla Russia affinché questo terrore abbia fine. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sentito telefonicamente il comandante della missione UNIFIL in Libano e ha espresso vicinanza al personale, ringraziando i militari italiani per il coraggio e l'impegno dimostrati nella stabilizzazione del Libano in un contesto complesso. Il generale Abagnara ha aggiornato la premier sulla situazione sul campo, sottolineando il ruolo chiave del contingente italiano, il più numeroso della missione. La cronaca: la procura di Roma indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che dall'ospedale israelitico sono state rubate 80 fiale di fentanyl. La cassaforte contenente il farmaco non presenterebbe segni di effrazione e sarebbe quindi stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del NAS. Siamo allo sport. Tennis: Jannik Sinner accede agli ottavi di finale di Wimbledon dopo aver regolato lo statunitense Brooksby 6-4, 6-3, 6-4. Oggi scendono in campo Flavio Cobolli, contrapposto al russo Kachanov, Sonego contro lo statunitense Fritz e Berrettini, che se la vedrà con il bulgaro Dimitrov. Infine calcio: Colombia, Argentina ed Egitto sono le ultime 3 squadre che passano agli ottavi di finale dei mondiali dopo aver battuto rispettivamente Ghana, Capoverde e Australia. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie Sandra Prea, giro di boa. Nuova ora da trascorrere con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. 8 del mattino, buongiorno, io sono Raul, sono quello del weekend, il sabato e la domenica dalle 7 alle 9. Se vi fa piacere, noi stiamo qua. C'è Luigi Fischetti in regia e chiaramente tutti voi che ci state raccontando la vostra estate, visto che potreste vincere i gadget di Radio Kiss Kiss esattamente alle 9:10. 347 490 0042, raccontateci la vostra estate. Intanto Pink, Gwen Stefani, subito Fred De Palma, La testa gira.

0: Kenneth, mi vorrei ripresentare.
1: Let me introduce yourself.
0: Lei si chiama Gwen Stefani, su Radio Kiss Kiss 8:10, in questo bel sabato mattina. Salutiamo chi è in viaggio, chi è in movimento, chi è già in estate e quindi sta facendo le vacanze, chi invece è un po' al lavoro come noi. Ma per me l'estate è...
2: Ciao Raul, ciao. Sono Amaranta da Napoli.
0: Ciao Amaranta.
2: E per me l'estate è vivere senza l'orologio.
0: Brava, brava.
3: Ciao Raul, Federico, ciao. Anch'io da Buttasizio.
0: Sì.
3: Per me l'estate è Laura.
0: Laura Bordura.
4: L'estate è sole, mare, Radio Kiss Kiss.
5: Ciao Kiss Kiss, sono Gloria da Brescia.
0: Ciao.
5: Secondo me l'estate è sentirsi comunque più giovani, sempre.
0: Beh.
6: Buongiorno Raul, Cristian da Vignola.
0: Ciao,
6: per me l'estate sono i plumini dei pioppi quando diventa tutto bianco e le cicale.
0: E le cicale.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao Raul.
0: Ciao.
7: Vito da Lavello.
0: Sì.
7: Per me l'estate è mangiarsi tanti gelati.
0: Gelati. Ieri ragazzi, un affogato. Io sono affogato. Anna, what get wasted?

0: sotto Anna Pepe, Anna, What Girl Wasted, su Radio Kiss Kiss. Suona la musica più bella e tanta musica. Scaricate anche l'app se non l'avete ancora fatto di Radio Kiss Kiss, così potete ascoltare la radio e anche la visual radio, quindi guardarci online, sempre grazie all'app Radio Kiss Kiss.
1: Per me l'estate è la pennichella che ti obbligavano a fare da piccolo.
0: Ma è bella, vero?
1: Che oggi è diventata essenziale.
0: È bella, pennichella.
2: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno Raul.
0: Ciao.
2: Per me l'estate è l'inizio di tutti i concerti all'aperto, bello, i sacri di piazza, con sempre qualcosa legata alla musica.
0: Certo,
2: comunque.
0: Certo.
3: Per me estate è casa lavoro, lavoro casa, però in pantaloncini corti.
0: Brava.
4: Per me l'estate è finalmente sole, finalmente mare, finalmente rinascita. L'estate è rinascita.
0: Rinascita. Bene, bene. Tra un po' il messaggio più simpatico sarà premiato. Intanto Shepherd con Geronimo. Can you feel-

0: anche le valigie,
1: mamma mia
0: le valigie. Porca, questo è lo spin-off del viaggio, perché
1: quella è la spina del viaggio.
0: Perché gli italiani preparano le valigie, non preparano le valigie, no, preparano traslochi.
1: Sì, l'italiano trasloca, ma che va 2 giorni o 20 giorni o 2 anni, trasloca. Almeno io parlo per me, 2 giorni o 10 giorni è uguale.
0: Sì, allora per quanto riguarda le valigie, purtroppo ci sono anche notizie non belle che arrivano dal mondo dei viaggi, soprattutto per quelli aerei. C'è una notizia che arriva dall'aeroporto di Malpensa, che è una brutta ma una bella notizia al tempo stesso.
1: Allora, la parte brutta è che
0: è che ci sono degli infedeli, 3 operatori infedeli dell'aeroporto sono stati sottoposti a fermo per aver messo su una vera e propria associazione a delinquere finalizzata a rubare bagagli di lusso, capito?
1: Strano, una cosa che non ci siamo mai aspettati.
0: La buona notizia è che li hanno presi. Eccola. Pensate che in poco meno di un anno avevano tirato su circa 300.000 euro di bagagli. Non solo, appena li rubavano, perché loro avevano anche l'occhio per capire quali erano quelli buoni da rubare, li mettevano anche subito in vendita sulle piattaforme online.
1: Last minute, così.
0: Pazzesco. State bene attenti a caricare i vostri bagagli, soprattutto quando i bagagli stessi possono diventare... Ci sono delle valigie...
1: Non dirlo,
0: che costano quanto un'auto, vi assicuro.
1: Ci sono delle valigie che sono un'auto,
0: ecco,
1: sono grosse.
0: Arriva Post Malone, Circles.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in piazza

0: Ilaria Pitt per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. Kiss,
1: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss Kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss, kiss. Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
8: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato, con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Kiss, kiss.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Kiss, kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
14: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
13: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
8: Kiss.

0: cosa fai questa sera? E allora non lo so ancora. So che cosa non farò, sicuramente.
1: Cosa è che non farai?
0: Non te le voglio dire.
1: Io stasera sai cosa faccio? La valigia per agosto, perché ho bisogno di tempo, che la sbaglio sempre.
0: Lo dicevamo prima, allora, gli italiani non preparano i bagagli, ma traslochi. Certo. Allora, vogliamo avere tutti i comfort possibili e immaginabili, capi d'abbigliamento giusti per ogni evenienza, ci riconosciamo tutti.
1: L'italiano
0: ci riconoscono all'estero. Beh, e ci riconosciamo all'estero.
1: Allora, classe, vero, ragazzi. Allora, l'italiano è il non si sa mai la parola d'ordine.
0: Bravo. Secondo un'indagine fatta a livello globale, arriva la conferma. Siamo tra i più organizzati quando si tratta di fare la valigia.
1: Per andarsene, noi siamo i primi imbattibili.
0: Pensa che quasi il 50% prepara addirittura una lista e che segue con disciplina. E là li vedi anche fischiette. Ali, sì. Ali, e la lista. Mentre solo il 25% si riduce all'ultimo momento. Poi c'è chi si organizza qualche giorno prima della partenza, ma un 20% delle persone si organizza addirittura settimane
1: dopo la partenza.
0: Prima.
1: No, sembra una battuta, prima. Ma c'è gente che si organizza dopo, cioè parte come capita e poi arriva sul posto e compra.
0: Ma chi non, sono italiani, non sono italiani. Poi, secondo sempre l'indagine, il 30% degli italiani tende a riempire il bagaglio fino all'orlo per ogni evenienza, e quando non ci riesce passa alla famosa ingegneria domestica, arrotolamenti di sacchetti, sottovuoto, quant'altro.
1: Ragazzi, quando dai arrotolare il calzino, anche le magliettine piccole, le mutande, infilare nelle scarpe,
0: ecco,
1: hai fatto mezza valigia già, sai.
0: Però attenzione, c'è un elemento comune.
1: Quale?
0: La camicia di flanella non manca mai per qualsiasi evenienza.
1: La famosa non si sa mai.
0: Lo chiediamo anche a voi. Qual è la cosa che non deve mancare in un bagaglio quando si parte? Lo chiediamo anche a Taylor Swift, che si è appena sposata.
1: Allora non ci pensa al momento al bagaglio se si è appena sposata.

0: Taylor Swift che si è sposata ieri con il suo grande amore.
1: In un attimo. E Opa Light si trova signora.
0: Madison Square Garden a ufficiarla. New York, sì, a ufficiarla non è stato il Papa.
1: No.
0: Invece qua per un attimo ci hanno
1: pensato. Ha avuto qualcosa di più grande.
0: Adam Sandler.
1: Donald.
0: Adam Sandler, l'attore. Beh. E poi nel momento preciso in cui hanno detto sì, l'Empire State Building si è vestito
1: di blu. Si è appoggiato.
0: Si è vestito di blu. Qua, giustamente, come diceva Fischetti, forse c'è stata più attesa per il matrimonio di Taylor Swift che per i 250 anni dell'Independence Day del 4 luglio. Chi lo sa?
1: Mamma, dillo a bassa voce. Intanto, cosa mettete in valigia? Soprattutto, cosa non deve mai mancare alla vostra fissa? Ci avete mandato tanti messaggi. C'è la nostra amica Rosanna che dice: ah, io faccio anch'io la lista. Sì, perché così se dimentico qualcosa, soprattutto non devo dimenticare il caricatore.
0: Il caricatore.
1: E c'è bisogno del telefono.
0: Il telefono, certo.
2: Buongiorno ragazzi belli.
1: Ciao.
2: Quello che non deve mai mancare su mutande.
1: Libera.
2: Reggiseni.
1: Libera.
2: Crema solare.
1: Libera.
2: Vestiti, scarpe, un intero armadio.
1: Libera. L'abbiamo
0: era
1: perso.
0: Lo smartwatch.
1: Ah, pensavo fosse libera.
0: Quando c'è la pressione alta ti spiega.
3: No, Max, buongiorno. Io ultimamente ho viaggiato molto, quindi posso dirlo con certezza che non deve mai mancare nella mia valigia, anche per deformazione professionale, perché sono infermiere, degli antipropulsi, degli antipiretici e degli antinfiammatori.
1: Mai.
0: I medicinali, avete vinto voi, tutti quelli che stanno dicendo i medicinali.
1: Al primo posto, tutto il medicinale, ragazzi.
4: Buongiorno Max, buongiorno a tutti. Sono Federica.
1: Ciao.
4: E nella mia valigia non può mai mancare il pigiama.
0: Il pigiama, bravo.
1: Ma dipende dove vai.
0: Guai a non portarti il pigiama.
1: Esci il pigiama, che se no, che è un attimo che arriva settembre.
0: Settembre è quello che stiamo per ascoltare. Il nuovo singolo, anche lui protagonista, Kiss Kiss Way.
1: Grande, però con mezzo settembre, perché dice due settimane.
0: Ah, solo due.
1: New Kiss.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. No, mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Yes, yes. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
6: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Yes, yes.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alle nostre vacanze romane.
10: Anche se non siamo a Roma!
8: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Yes, yes.
12: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
13: Anche su un mezzo non tuo?
12: Sì.
13: E offre anche tutela legale.
12: Mi fai parlare?
13: E assistenza sanitaria e a casa.
12: Esatto, Moby, perché ACI
13: è il club sempre vicino a te.
12: Almeno la chiusura posso dirla io?
13: Ok, socia.
12: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Yes, yes.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Kiss, kiss.
15: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss, kiss.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
11: Kiss Kiss.
17: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Riccardo, Olivia, Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max, puntata speciale del sabato, cosa non devi mancare assolutamente in valigia quando si parte.
1: Ma che tristezza però, la cosa che non deve mancare in valigia è le medicine. Io chiamo da Gallipoli e quando parto per andare in vacanza la cosa che non mi deve mancare è il vassoio con i pasticciotti almeno per il primo giorno.
2: Ma ti aspettiamo, muoviti!
0: Sai,
2: siamo qua,
0: i pasticciotti.
2: Mamma mia, pasticciotto adesso. E poi i pezzetti domani.
3: Ciao, buongiorno, sono Silvia.
0: Ciao.
3: Io quello che mi faccio una piccola lista anch'io, ma quello che assolutamente metto per primo che non deve mancare è tutto quello che riguarda Loki, il mio cane.
2: Parla di malattie, dai, e di medicine.
0: Loki, anche io no.
2: Ma tutto quello che riguarda
0: io lo prendo ancora prima di partire, penso.
4: Buongiorno ragazzi, chi schizza a tutti, cosa non può mai mancare? Soldi, perché senza quelli non si va da nessuna parte.
2: Quelli è la partenza. Tanti si lamentano, si lamentano tutte le cose, ma ognuno c'ha qualcosa, ma Loki ha vinto.

0: Allora, sta arrivando questo bellissimo History Mix, che è un po' un hit wonder, una sì, one hit wonder di questa band che durò praticamente 6 mesi.
1: Sì? Sì. Solo questa?
0: 6 mesi.
1: No, io mi ricordo molto bene anche l'altra. Vabbè, per non parlare del loro capolavoro. Però se abbiamo scelto questa, sentiamo questa.
0: Le Banderas, un duo composto da due splendide ragazze che dopo non resistettero al successo di questa canzone e del primo e unico loro album, e si sciolsero subito dopo. This Is Your Life, 1991.

0: assicuriamo che questo era il sound dei primi anni degli anni 90. Banderas con This Is Your Life, 1991. Bella.
1: Stupenda, oserei dire. Beh, soprattutto anche perché è legata ai nostri ricordi. Mentre questo è Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, speciale Saturday. Preparatevi.
0: Sì.
1: Preparatevi, fra poco arriva. Facciamo così, senza fare nomi, perché sennò poi fare pubblicità.
0: Un gioco senza fare nomi.
1: Bravo.
0: Senza fare nomi, che vi darà l'opportunità di vincere i nostri gadget, ma soprattutto di mettere alla prova la vostra cultura generale. Va bene?
1: Okay. Quindi è senza fare nomi, anzi, ne basterà uno, ma quello giusto.

0: Sai?
1: Sì.
0: Stamattina lo sento anche io un po'.
1: Ma fa niente. Chi è?
0: Senza fare nomi.
1: Eccolo.
0: Senza fare nomi.
1: Siete pronti?
0: Allora, sì. Allora, per mettere alla prova la vostra cultura generale, facciamo questo gioco che stiamo facendo soltanto di sabato.
1: Sì, per il momento.
0: Ora, in questo intervento e nel prossimo, vi daremo alcuni indizi su un personaggio famoso, va bene? Che può essere un personaggio del passato, ma anche contemporaneo.
1: Certo. Insomma,
0: allora, ovviamente i primi indizi sono generici per evitare che andiate sulla... intelligenza artificiale, beh, una circa, bam, e sarà già.
1: Ma soprattutto ricordate la cosa più importante.
0: Esatto.
1: Intanto il numero, ve lo ripetiamo, 347-490-0042. Tenete il colpo in canna perché è un colpo a testa, non di più. Scegliete
0: allora,
1: voi quando.
0: Se vi appena vi sentite pronti, rispondete anche fin dai primi indizi. Il più veloce con la risposta giusta sarà premiato. Però attenzione, come diceva Max, avete una sola possibilità. Se sbagliate siete fuori, non potete poi riscrivere quando diamo altri indizi. Va
1: tanto
0: bene?
1: Il computer registra. Un colpo solo, vai Gianni che mando anch'io il messaggio.
0: Partiamo con i primi tre indizi.
1: Hola.
0: Allora, è di nazionalità italiana.
1: Ce l'ho, vinto. Sono sicuro.
0: Non te la giocare subito.
1: No.
0: È un artista, va bene?
1: Ce l'ho.
0: Vabbè. Ha cominciato a studiare al conservatorio fin da piccolo.
1: Aia, questo non mi manca. Allora vado al prossimo indizio.
0: E allora via, incominciate a mandare messaggi se siete sicuri del nome. 347-490-0042, vai!
1: Oppure se siete dei temerari potete scrivere qualsiasi cosa.
0: Vabbè, però
1: diciamo quei tre indizi.
0: Se sbagliate poi
1: Arrangiate.
0: Oppure aspettate tra poco gli altri tre indizi.
1: Bravo!

0: Case Can Wait. Io non posso aspettare. Molti hanno mandato messaggi.
1: Non faccio in tempo, sono troppi, non riusciamo a vederli tutti insieme.
0: Stiamo giocando a Senza Fare Nomi, il gioco che insomma
1: che rinfresca l'estate, ma sì, frutto fa brodo.
0: Appassiona tutta l'Italia,
1: l'Italia anche all'estero.
0: E che rinfresca l'estate. Allora, vi abbiamo già dato tre indizi ed è di nazionalità italiana. È un artista, ha cominciato a studiare al conservatorio fin da bambino.
1: Okay,
0: va bene,
1: adesso ne voglio altri tre, altrimenti non riesco a vincere.
0: Allora, ha scritto una canzone dedicata al figlio appena nato. Ha fatto una canzone con Geolier.
1: Ce l'ho, allora è fatta.
0: Ma soprattutto ha sbaragliato ogni record di prevendite per un'unica data di un concerto. E allora,
1: ciao
0: signore e signori!
1: Vai!
0: 347-490-0042, se avete il nome ce l'hai in schermata.
1: Sì. Jimi Hendrix, ragazzi, Woodstock, sbaragliato. Ah no?
0: Se no...
1: E allora ho sbagliato. Vai.

0: Angelina Manco. Manco Menconi.
1: Manco solo io a questo punto.
0: No, ci manca la vincitrice, signore
1: e no,
0: signori.
1: No, non manca, ce sì, l'abbiamo.
0: Ce l'abbiamo, sì. Pronto?
2: Pronto? Pronto? Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao, Federica, giusto?
2: Sì, sì.
1: Ciao, da dove ci chiami?
2: Allora, io chiamo, in realtà stavo guidando, quindi mi sono fermata,
1: brava.
2: Sto andando a casa in Sicilia.
1: Brava, in Sicilia, che bella. Allora, sì. Attenzione.
0: Allora, sì, prepariamo la rullata, perché il personaggio di Senza Fare Nomi di oggi è Federica. Qual è? Attenzione.
2: Ultimo.
1: Brava, è ultimo, che si abbina a tutte le altre risposte che ci hanno mandato i nostri amici. È ovvio, no?
0: Cioè, molti, sai, lo sai, hanno detto Gigi D'Alessio, pensa un po'.
1: Beh, sì, italiano, conservatorio, figli, che gli manca?
2: In effetti mi era l'azza un po' difficoltosa all'inizio. A me, devo essere sincera, sì, mi ha dato una dritta il mio nipotino.
0: Come si chiama?
2: Luca.
0: Luca, salutiamo te, Luca, grande. Federica, buon viaggio.
2: Grazie, ciao.
1: Grazie
2: a voi.
1: Ciao. Luca, quando arrivi a Messina, aspetta che ti lasciamo i gadget sul ponte. Vabbè. Sulla destra, mi raccomando.
0: Luco, non Luca.
1: Ah, già, è vero, lui è maschio.
0: È maschio, finisce con la O.
1: Ciao, Luca.
0: Clean Bandit.

0: Da Scarpe e Scarpe, con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
0: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da Scarpe e Scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Kiss, kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
6: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Yes, yes.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss Kiss.

Cruciverba in questo sabato 4 luglio, perché l'Istat ha stilato la classifica della città italiana più green, cioè la città italiana che ha più alberi piantati rispetto alla sua popolazione. Ho dato anche una definizione, 6 lettere, la risposta esatta, città geminiana, capitale italiana dei motori. Alessia e Christian scrivono Torino, 6 lettere ci sono, ma il resto no, neanche Monza come segnala Lori, ma Monza anche una lettera in meno. Misano, Anna Luisa, no, ci avviciniamo

0: Milano, ma non è neanche Misano. Attenzione che arrivano un po' di vocali da parte degli ascoltatori che hanno provato a risolvere questo crociverba.
1: Ciao Radio Fischis, per caso la città italiana dei motori è Faenza? No. Che è Bertino da San Marino e Fischis a tutti.
0: Fischis a te, purtroppo non è Faenza.
2: Ciao Radio Fischis, per me è Ferrara.
0: Non è neanche Ferrara, anche se Ferrara ha tantissimo verde, almeno stando alle classifiche, alla classifica dell'Istat.
3: La città che mi viene in mente è Napoli.
0: Napoli, no, è penultima Napoli, con poco più di 4 alberi ogni 100 abitanti. Siamo messi male a Napoli in quanto a verde, pare, ripeto, secondo i dati dell'Istat. Allora, qual è questa città? 6 lettere, città geminiana, capitale italiana dei motori, città più green d'Italia, forza, messaggi vocali al 347-490-0042. Arriva questa coccola di Ernia.
4: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: arrivando da qualunque, da Trento a Varese. No. Allora, 6 lettere, cruciverba, 2 verticale, città più green d'Italia, definizione città geminiana, capitale italiana dei motori. Sentiamo un po' di voci.
1: Ciao, sono Maurizio da
0: ciao,
1: Benevento.
0: Ciao.
1: La città più green è Modena.
0: Modena è uno.
2: Modena.
0: Due.
3: Modena, la città più green d'Italia è Modena.
4: La città più green d'Italia, le Modena, la nostra Modena, a San Nueter.
0: La nostra Modena, tantissimi che ci stanno scrivendo la Modena, in effetti è così, la città più green d'Italia, secondo la classifica Istat, la quantità di verde rapportata alla popolazione premia Modena, che è al primo posto di questa speciale classifica. Insomma, non c'è bisogno di spiegare perché città geminiana, né tantomeno perché capitale italiana dei motori, della Motor Valley del nostro paese. Yes, and nella musica più bella di Radio Kiss Kiss per voi, Ariana Grande.

rove. Per lui il viaggio rappresenta davvero una metafora per guardarsi dentro ed esplorare nuove culture. Infatti il videoclip è stato girato a Bangkok. Lui si muove a stretto contatto con la natura anche animale, con elefanti selvaggi, sotto la pioggia, senza ombrello. Infatti il disco si intitola Parapluie.

0: nostro New Kiss di Rove si intitola Paraplu. E neanche a dirlo, prendiamo l'ombrello oppure la crema a protezione solare. Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti meteo da ilmeteo.it, c'è per noi Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il primo weekend di luglio inizia l'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, col cielo che si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale senza alcun disturbo da segnalare. Clima via via più caldo. Temperature massime comprese tra 29 e 34 gradi al nord, tra 27 e 35 al centro, tra 26 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss Kiss.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algi da gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro.
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze. Kiss Kiss.
9: Hey! Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Kiss Kiss.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza.
12: A casa tutto bene.
13: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it. Kiss,
14: kiss. Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
15: Conviene al tuo portafogli.
16: E alle nostre vacanze romane.
17: Anche se non siamo a Roma!
14: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Lady Gaga e DVC nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Runway. Tra i tanti messaggi che sono arrivati su Modena, abbiamo prima giocato insieme con un cruciverba sulla città più green d'Italia, e mi ha colpito molto questo messaggio che leggo testé. Allora, ciao ragazzi, dopo una settimana di lavoro è un piacere ascoltare la vostra musica, rilassarsi e prendere un po' di sole. Ma dato che il sole scotta, mi chiedevo, scrive Maria, se quest'anno, dopo 12 anni di fidanzamento, il mio fidanzato Raffaello mi farà la proposta di matrimonio. Potete chiederglielo? E qui vicino a me, dalla sua dolce metà, Maria, la risposta è Modena, dice, ma scrive, ma io penso più all'amore che al motore dell'amore. Ora, Raffaello, insomma, la proposta ti è stata fatta tramite noi e già è un fatto. Se ti serve intrattenimento per il tuo matrimonio, c'è Radio Kiss Kiss ed è un secondo buon motivo per sposarsi. Il terzo mi è venuto in mente proprio adesso, perché se tu pensi alla parola amor e togli le vocali, che cosa resta? La M e la R, Maria e Raffaello, quindi è tutto già scritto, ragazzi. Ho buttato fuori tutto il romanticismo che ho, Maria, più di questo purtroppo Benny non può fare. Facci sapere se siamo riusciti a convincere Raffaello, magari ci è riuscito il sole più di noi.

86, perché si ballavano i tormentoni di Robert Miles, c'era Alexia con Summer is Crazy e soprattutto vidi la prima volta musica live con la finale del Festival Bar a Napoli, conducevano Marcuzzi, Amadeus, vinse quell'anno Eros Ramazzotti. Nello stesso anno Midiur pubblicò questo singolo, anche se poi la canzone arrivò al grande successo due anni dopo, il 98, grazie ad uno spot televisivo importante di una famosa marca di orologi che piazzò questa canzone al numero uno in tanti paesi, anche in Italia. Metafore spirituali partendo da un respiro, il nostro History Kiss è

Ho provato il fuori onda, ma non posso mai raggiungere i livelli di Migiur. No, perché con questa voce abbastanza profonda mi viene complicato fare il... Vedi, esce fuori una cosa davvero inascoltabile e imbarazzante. Le 14 in punto, io sono Benny. Metti un sabato a Kiss Kiss su Radio Kiss Kiss. In quest'ultima parte daremo spazio a festeggiamenti, perché oggi c'è una giornata mondiale che va celebrata. E poi in America, Yes American Superstage. Quanto Superstage in questo 4 luglio? Se avete cose da festeggiare, compleanni, anniversari, onomastici, insomma, fate pure. Noi siamo pronti a celebrare la vostra festa qui in diretta su Radio Kiss Kiss con la musica più bella. Subito la testa gira.

0: Il piano è sacro, Lil Nas X con Star Walking, prima ancora Benson Boone e Fred De Palma, la tripletta con Anita e Remy Schilla, per essere preciso, la tripletta delle 14 di Radio Kiss Kiss. In questo 4 luglio ho chiesto se qualcuno ha qualcosa o qualcuno da festeggiare. Sentiamo.
1: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Oggi è un giorno per me, sono Alessandro da Torino, è un giorno veramente felice perché festeggio la maturità di mio figlio.
0: Bravo.
1: Finalmente ce l'ha fatta.
0: Dai, fan, siamo felici per te e per lui soprattutto.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Oggi 51, Rudy da Varzana.
0: Ciao Rudy. Chissà
2: a tutti.
0: Chissà a te, dai che si sboccia in questo sabato. E anche l'onomastico di mio figlio, scrive mamma e scrive anche Sofia, oggi è Sant'Ulderico. Questo lo diciamo a beneficio di persone che hanno Ulderico in memoria, così si fa, poi uno va a spulciare subito, rubrica il telefono, quanti Ulderico a cui fare gli auguri. In ogni caso 4 luglio è anche la giornata internazionale dell'intelligenza artificiale. Non so quanti e chi vogliono festeggiare questa giornata istituita dall'ONU per riflettere e aprire proprio un confronto globale su rischi e opportunità dell'intelligenza artificiale.
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini. Su Radio Kiss Kiss dicevamo oggi 4 luglio, giornata internazionale dell'intelligenza artificiale. Ora, lungi da me demonizzare chi sono io per demonizzare l'intelligenza artificiale, qualcuno la festeggia, qualcun altro no. In ogni caso è una giornata che è decisiva per, insomma, aprire dei confronti, ecco, sui rischi, le opportunità e su come utilizzare bene uno strumento senza che poi si trasformi in un'arma letale per tanti lavoratori. Soprattutto chi si schiera invece apertamente contro è Madonna, che dice testualmente: l'intelligenza artificiale è l'opposto di fare arte. Ha parlato ovviamente per la pubblicazione del suo nuovo album Confessions 2, che è uscito ieri, e si è scagliata proprio apertamente contro la tecnologia applicata soprattutto alla musica, perché lei rivendica chiaramente l'autenticità e il fattore umano del percorso creativo. Madonna dice in sostanza: un tempo ci si ritrovava insieme, musicisti, artisti, ballerini, in un unico luogo, e si lavorava con grande sincerità gli uni per gli altri. Adesso invece questa cosa sta avvenendo meno, proprio per colpa in questo caso dell'intelligenza artificiale. Ai ai ai ai, ai, ecco, anche lui è concorde.

E quanto vorresti rimanere su quel lettino mentre stai guardando il mare e ascoltando Radio Kiss Kiss? Goditela, amico, amica. All'ascolto sei Neo tu il weekend, c'è chi invece corre in bicicletta sotto i 30 gradi di Barcellona, parte il Tour de France e poi scatta la solita domanda dell'ascoltatore: ma come il Tour de France parte da Barcellona? Ogni giro nazionale da tanti anni, ormai per rafforzare il proprio personal branding, parte dall'estero. E così durante questo pomeriggio caldo alla Barceloneta, dove ci sono 30 gradi a Barcellona, i primi ciclisti fanno capolino per la gara cronometro che dura 19 km 900 metri. C'è stato prima dell'inizio l'incontro tra due leggende, una del ciclismo e che è in gara al Tour de France 2026 come Tadej Pogačar e Marc Márquez. Sono fatti un po' uno scambio di regali, la moto e la bici unite insieme metaforicamente dalla loro grande amicizia. C'è anche il nostro Ganna che partecipa per la decima volta consecutiva ad una grande classica del ciclismo mondiale, quindi cifra tonda, doppia cifra, potrebbe coronare questa decima proprio con la vittoria della cronometro, lui che missile e via. Nostro Ganna in gara è la prima cronometro per il Tour de France che parte da Barcellona in questa estate 2026. Ora Ronan Keating, Life is a Roller

Kiss Kiss.

una song che ti fa pensare alle notti al chiaro di luna, anche quella che verrà sarà molto bella, suggestiva da vivere fuori, outdoor, perché in questo 4 luglio si trova nella fase di gibbosa calante, ovvero l'illuminazione visibile pari circa all'81%, insomma quasi una luna, non dico piena, però devo dire molto bella da vedere. Poi questa settimana è stato uno spettacolo per la luna delle fragole, che non ha il color fragola, come hanno detto benissimo anche i miei colleghi durante la settimana, ma un colore arancione, però definita in questo modo. Insomma, stasera si va in giro, bella luna, bella serata, compagnia, amici, persone care, e la colonna sonora firmata Radio.

Cruise, a proposito, ha festeggiato 64 anni, ha fatto una cosa da 64enne, si è lanciato dalla Luna sul pianeta Terra senza paracadute, così per dimostrare di essere sempre figo. Intanto settembre, l'artista torna con una nuova bellissima canzone, 2 settimane.

0: che è il cosiddetto love bombing, cioè martellamento per due settimane e poi la sparizione come se non fosse successo nulla. A raccontare tutto questo, settembre, New Kiss, due settimane. 17.40, quali saranno le temperature, l'evoluzione del tempo meteorologico, il meteo.it insieme a Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Domani mattina anticiclone africano ben saldo sull'Italia, garanzia di un ampio soleggiamento ovunque, poche nubi e valori termici in generale crescita. Col passare delle ore non sono attese variazioni degne di nota. Tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Temperature massime comprese tra 29 e 34 gradi al nord, tra 27 e 35 al centro, tra 26 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Yes, yes. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
5: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
7: Yes, yes.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Yes, yes.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Yes, yes.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
11: Conviene al tuo portafogli.
12: E alle nostre vacanze romane.
13: Anche se non siamo a Roma!
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Yes, yes.
14: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
15: Anche su un mezzo non tuo?
14: Sì.
15: E offre anche tutela legale.
14: Mi fai parlare?
15: E assistenza sanitaria e a casa.
14: Esatto, Moby. Perché ACI
15: è il club sempre vicino a te.
14: Almeno la chiusura posso dirla io?
15: Ok, socia.
14: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Yes, yes.
16: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
17: Quando siamo in vacanza.
18: A casa tutto bene.
19: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
20: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Yes, yes.
21: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: 4 luglio anche per Olivia Rodrigo, che è statunitense anche se di origini filippine. Intanto artisti musicali statunitensi che hanno venduto più dischi nella storia: Mariah Carey, Madonna, Billy Joel, Michael Jackson, Taylor Swift, sempre lei, sempre presente post matrimonio, ora in luna di miele, Eagles, Garth Brooks, re del country, e Elvis the Pelvis from the Memphis Elvis Presley. Torniamo in Italia, Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Brividi che rinfrescano la pelle di grandi emozioni con Marco Mengoni, Angelina Mango, che finale ragazzi, con Canto d'amore, Io tu e il weekend, edizione del sabato che va in archivio. Buon viaggio ancora, buon divertimento, buon sabato, buon lavoro a tutti. Arriva la mia amica Adriana con la nuova edizione della Kiss Kiss Play Chart, la nostra classifica ufficiale da guardare anche su Kiss Kiss TV, grazie a Pasquale Viola, in regia 1987 Michael Jackson con Sida Garrett. Da Bad, I Just Can't Stop Loving You, da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: grazie a Stefano Piccirillo per essere stato con voi fino a questo momento. Io sono Adriana Petro e si parte con la Kiss Kiss Play Chart subito dopo le news. Vi aspetto.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha pregato sulle tombe dei migranti. Al molo Favarolo ha scoperto e benedetto la targa intitolata al suo predecessore Francesco 13 anni dopo la storica tappa sull'isola. Poi la messa nello stadio Arena ha accolto 4.000 fedeli. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ha detto Prevost, che poi ha lanciato un monito al vecchio continente. Da questo estremo lembo di Europa nel mar Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee, ha detto il Papa. Voltiamo pagina. Washington e Roma lavorino insieme per la pace, l'appello che il presidente della Repubblica Mattarella accompagna gli auguri al popolo statunitense per il 250° anniversario dell'indipendenza. Una celebrazione, scrive il capo dello Stato in un messaggio all'omologo americano Trump, che è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di chi si riconosce nei principi di libertà, democrazia e tutela universale dei diritti di ogni uomo. La guerra in Ucraina, pesante attacco di Kiev su larga scala con droni su San Pietroburgo, colpito un terminal petrolifero ma non si segnalano vittime. Si tratta della rappresaglia dopo i massicci bombardamenti delle forze di Mosca dei giorni scorsi. Il presidente Zelensky smentisce che i russi abbiano conquistato la città strategica di Kostantinovka. Nuovi raid sulla Crimea hanno provocato almeno una vittima e due feriti. Intanto la NATO ha stanziato altri 140 miliardi per l'Ucraina. Restiamo all'estero. In Iran sono ufficialmente iniziati i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema uccisa nel primo giorno di bombardamenti di Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica lo scorso febbraio. Migliaia le persone che rendono omaggio alla Salma nella grande moschea di Teheran. Le cerimonie dureranno 6 giorni e sono attesi milioni di persone. La cronaca: a Milano arrestato per tentato omicidio un 22enne originario del Gambia che stamane ha colpito con una ventina di coltellate all'addome e alla schiena un uomo di 55 anni ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. L'aggressione, le cui motivazioni sono ancora da chiarire, è avvenuta in un bar in zona San Siro. Sembra che il 22enne soffra di problemi psichici. Siamo allo sport con il tennis. A Wimbledon Jasmine Paolini ha superato in 2 set la greca Sakkari con il punteggio di 6-1, 6-2 e in poco più di un'ora di gioco accede agli ottavi di finale. Nel tabellone maschile Sonego affronta l'americano Fritz e Berrettini sfida il bulgaro Dimitrov. Nel doppio Bolelli e Vavassori hanno battuto in 2 set la coppia composta dall'olandese De Jong e dal francese Roayer e domani agli ottavi sfideranno il croato Mektic e lo statunitense Krajicek. In chiusura al calcio, ai mondiali 2026 al via oggi gli ottavi di finale. Si comincia alle 19 con Canada-Marocco, stasera alle 23 Paraguay-Francia. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
2: Kiss Kiss Play Chart.
3: Kiss Kiss Play Chart.
2: La classifica della musica più bella di Radio Kiss Kiss.
0: Buon sabato amici, ritorna il nostro appuntamento del weekend, del tardo pomeriggio su Radio Kiss Kiss con la classifica ufficiale della vostra radio del cuore. Parte la Kiss Kiss Play Chart, io sono Adriana Petro, saluto e ringrazio anche Giovanni Imperatore che si occuperà della parte tecnica. Come sempre abbiamo preparato per voi il meglio della musica in circolazione con tante new entry. Siamo contemporaneamente su Kiss Kiss TV, il nostro canale è il 158 del digitale terrestre, ma si parte subito con la posizione numero 40, occupata da Baby K con Tuca Macchina.

Macarena ed è tornata la regina delle hit estive, Baby K, è stata con noi sul palco del Kiss Kiss Way, le tappe che ci vedono protagonisti in giro per l'Italia proprio in questo periodo. Se volete essere aggiornati su tutto, intanto seguiteci sui social, ma andate anche su kisskiss.it. Si riparte e lo facciamo con la posizione numero 39, occupata da Sal Da Vinci con Poesia, ma subito alla 38, Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

0: potrebbe essere il weekend del tanto atteso e chiacchierato matrimonio di Taylor Swift con Kevin Trace, che è il suo attuale compagno e marito tra pochissimo. Per i ben informati, il matrimonio si svolgerà quasi certamente a New York, come se New York fosse un piccolo quartiere, ma comunque nel corso delle prossime ore sicuramente avremo, diciamo, i social invasi da notizie, quelle di contorno e per tutti gli amanti del gossip. Questa era Elizabeth Taylor, il suo nuovo singolo, posizione numero 38 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Andiamo invece alla posizione numero 37, ci sono Clara e San Giovanni con Le Ragazze.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Buon sabato amici, state ascoltando la Kiss Kiss Play Chart, la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, con me che sono Adriana Petro, vi accompagno nei vostri spostamenti, questo è orario probabilmente di aperitivo, salutiamo anche tutti i lidi che sono con noi e hanno lo schermo su Kiss Kiss TV, il canale 158 del digitale terrestre. Si sale e scaliamo la classifica della musica più bella con la posizione numero 36 occupata da Lettera Lamborghini con Bam Bam Bambina, ma subito la 35 Miles Smith e Niall Horan, questa è Drive.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Kiss.
0: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Kiss, kiss.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Kiss, kiss.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Yes, yes.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09€.
11: Kiss Kiss.
19: La musica più bella. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale. Kiss Kiss.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Kiss Kiss.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
0: Kiss Kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.

0: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità. Kiss, kiss.
2: Hey! Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Kiss,
3: kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
4: Conviene al tuo portafogli
5: e alle nostre vacanze romane,
6: anche se non siamo a Roma.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss kiss. You're my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say girl, I know you a little too tame. Tell me you find a little something fresh, I know.
8: La musica più bella suona su